Radio Freccia, libera come noi.

Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. No!

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Hare Krishna.

0: Florida Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Precisamente le 6 del mattino, buongiorno, lo declamerei il buongiorno.
5: Dai, declama.
4: Questo programma è una poesia radiofonica.
5: Declama. E quindi?
4: E quindi cosa? Devo salire sulla sedia? Ci ritrovammo in una selva o su quella. Basta, dopodiché i primi versi. Poi sono fin troppo alto, non facciamo così.
5: Esci fuori dall'inquadratura.
4: Esatto, c'è anche questo problema. Buongiorno, la Fra e Tobia fino alle 10. Questo è il nuovo appuntamento del martedì con il Rock Morning Daily e siete ovviamente su Radio Freccia. Accendete subito la televisione, così la luce irradia le vostre case.
5: La nostra luce rosso-nera che niente a che fare col calcio, no. Ma molto con il rock and roll. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitan, il Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati. Sono 16 morti italiani accertati e recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni originari di Salerno.
1: In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi. La pioggia accompagnata dal vento ha interessato Milano nel pomeriggio di ieri, pioggia anche a Firenze e Bologna, in Piemonte fenomeni più intensi, nubi fragili si sono verificati nel torinese, oggi allerta massima per l'AFA in 25 città e ieri due anziani sono morti per il caldo a Genova.
0: Ci sarebbe una disputa per l'affidamento di una bimba di 3 mesi dietro alla sparatoria a Stade in Germania, in cui sono morte 6 persone, a far fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bambina insieme alla mamma, un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche.
1: Donald Trump è tornato a parlare di un imminente incontro tra i suoi emissari Witkoff e Kushner con i delegati iraniani a Doha in Qatar. Per Trump l'incontro potrebbe essere importante oppure no. Qualche ora prima il ministro degli esteri iraniano aveva smentito

0: voluto che fossero in programma nuovi colloqui.
1: Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato, gravemente ferita anche la sorella del ristoratore che ha tentato di fermare il killer.
0: E sono proseguite senza esito le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo, i soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei e ecoscandaglio.
1: E nella serata di ieri un'auto ha preso fuoco in una galleria sulla 26 tra il Bivio con la 10 e Masone in direzione Gravellona. 6 persone sono rimaste intossicate, tra cui una donna incinta. Tutti sono stati soccorsi.
0: E siamo ai mondiali. Il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari, eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo.
1: E debutto vincente di Jannik Sinner ieri al torneo di Wimbledon. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Dopo un avvio di giornata stabile sul nostro territorio, nella seconda parte del giorno segnaliamo temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, poi qualche possibile piovasco sulla costa tra Campania e Calabria e sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire, valori massimi anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: sarà una ragione se si chiama King questo pezzo dei Black Peaks, perché è proprio così, regale, finisce in maniera regale. Sì. 6 e 12 minuti di questo martedì 30 giugno 2026, ce ne andiamo in Giappone.
1: Nihonjika.
0: Nihonjitan.
2: Ohayou gozaimasu. Nihonjitan. Sono io.
3: In effetti saluto ma solito suonava senti, così all'inizio, suonava così.
0: Ci sta.
3: Cosa hanno inventato oggi, o meglio reinventato i giapponesi?
1: Double toilet.
3: Niente, no, è un po' slang.
1: Double toilet.
3: Forse la finale, sai che loro hanno sta passione per i bagni, per sono ritornati all'attacco.
0: Ma parliamo di cessi giapponesi.
3: Parliamo del doppio cesso giapponese.
0: Attenzione,
3: prima di tutto è un'invenzione abbastanza datata, si chiamava il duodul.
0: Il bitazza,
3: praticamente detta anche il cesso, il gabinetto degli innamorati.
0: Ah.
3: Perché erano due tazze, non una a fianco all'altra, ma una quasi di fronte all'altra, così si potevano guardare negli occhi mentre, capito? Oh. Però i giapponesi
0: siamo sicuri
3: hanno...
0: che ci sia del romanticismo in tutto ciò.
3: Si chiama invece così, è questo gabinetto a due sedili, pensata proprio per le coppie, cioè quelli che non riescono a separarsi neanche quando vanno.
0: Anche nel momento del bisogno.
3: È proprio nel momento del bisogno che bisogna abbracciarsi, tenersi per mano.
0: Ah, certo.
3: Ma se prima era
0: fatta tutta.
3: Ma se prima originariamente questo doppio cesso praticamente erano sfalsati, adesso invece i giapponesi l'hanno reinventati, ma esattamente uno a fianco all'altro. Cioè proprio spalla a spalla o chiappa a chiappa, okay, sostanzialmente.
0: Che bello.
3: Un unico sciacquone, comunque così, perché per risparmiare. Per risparmiare, però appunto devono stare vicini uno a fianco all'altro. Con in mezzo c'è il portarotoli, perché ovviamente insomma devono usare il risparmio, un solo rotolo di carta igienica.
0: Ah.
3: L'unica cosa che è un po' costoso questo doppio. Sì, perché comunque sono di marca,
0: sono due,
3: e quindi siamo all'incirca sui 700 euro per
1: Double toilet.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: 18, popolo
5: sì, sì.
4: Assonnato, accaldato e
5: mettete
4: un po'
5: annacquato
4: del rock and roll.
5: Sì, ogni tanto qualche spruzzatina ieri su Milano, anche se era zone.
4: Chiamiamola spruzzatina.
5: Sì, a 300 metri non pioveva e tu avevi la nuvoletta di fantozzi.
4: Effettivamente,
5: sì.
4: Milano città, il putiferio,
5: sì.
4: Milano sud, provincia, dove sono io,
5: niente.
4: Due folatine di vento.
5: Sì. Un alito di vento, ecco. Ma questi cambi, questi sbalzi di temperatura vi fanno... vi fanno arrivare delle conseguenze brutte, ossia contro chi e contro cosa state combattendo. Già le stiamo ricevendo. 366 663 4466.

0: titolo intero, sì. If you tolerate this, then your children will be next. Per impararlo nel 98 ci ho messo una vita.
1: Un mesetto tutto, secondo me.
0: Di body be dub, che quella roba lì.
1: Specifichiamo che oggi è martedì, sì. Martedì 30 giugno, sì. Ok? Martedì, dal lunedì al giovedì, sì. C'è il Rock Morning Daily, poi sì. Arrivano le nostre colleghe con il Rock Morning Weekend Edition, dal venerdì alla domenica, sì. Ok? Lei è la Fra, io sono Tobia, sì. Così, tanto per fare delle specifiche. Chi ha orecchie per intendere,
0: qualcuno
1: intende.
0: Qualcuno ha detto what the fuck,
1: durante il weekend. Ha detto anche buongiorno Lau.
0: Buongiorno Lau. L'ha detto a me, dire. Sarebbe stato strano se l'avesse detto a te. Salutiamo le nostre girls del weekend.
1: E sì. Invece appunto c'è Massimo che è quasi un contro chi o contro cosa state combattendo, quasi al contrario, perché dice buongiorno, io non combatto perché tra qualche mese saranno 10 anni che ci sentiamo ogni mattina.
0: Oh, che meraviglia, è vero. Che fedeltà pazzesca. 26 ottobre Radio Freccia compie 10 anni e siamo molto felici.
1: E quindi
0: a nostro modo un po' abbiamo cominciato anche a festeggiare.
1: Sì. Giovedì scorso, ci dice Luciano, il treno per Milano aveva più di 2 ore di ritardo, sì. E già questo è un motivo per combattere. Sì. Inoltre mi hanno rubato il telefono dopo 5 minuti in metropolitana,
0: no.
1: E l'ufficio dove dovevo andare era chiuso per festività. Vediamo come va oggi. Però
0: qualche giorno Luciano. Fa avevamo parlato nel tema Ultralight della serie di sfighe che è un po' ad effetto sì. Domino. Direi che è un esempio, niente male.
1: Festività ieri, festività lunedì, perché era chiuso per festività lunedì?
0: Perché ieri a Roma era San Pietro
1: per Roma.
0: E Paolo, i patroni di Roma.
1: E quindi lui è andato lì da Modena a Roma, perfetto. Comunque poi c'è anche una missione di colpa. Scusate, ho sbagliato, ecco, perché ti ha dato della Lau. Quindi
0: non è quello, che oggi è martedì.
1: No, era solo una specifica. Cercate di riordinare le idee, perché questo è il momento del contro chi e contro cosa state combattendo.
0: E allora, in poche righe o in pochi secondi di audio, vi aspettiamo al 366 663 4466, intanto YouTube.

0: Sometimes you can make it on your own. YouTube su Radio Freccia alle 6:30.
1: Oggi con i titoli complicati. Dai, ti vedo allenata, pronta. Sì. Perfetto.
0: Ce la possiamo fare.
1: Questa rubrica oggi si riunisce in tre parole, come diceva Valeria Rossi ai tempi. Contro il caldo. Molti stanno usando queste tre parole, ragazzi, molto semplici.
0: Ieri, nel tema Ultralight abbiamo ci avete raccontato come fate, no? Dal punto di vista creativo, a combattere il caldo. Sì. Bisogna dire, siete sempre molto ingegnosi, e però le temperature alte ci sono, ci accompagneranno anche nei prossimi giorni. Nonostante le temperature, l'avete sentito, nonostante i temporali, l'avete sentito anche durante lo spazio dedicato al meteo, che tornerà poi dopo il notiziario delle 7.
1: Così il bollino rosso è aumentato, nel senso ha toccherà più città, quindi fate il possibile. Molti scrivono anche per il contro chi e contro cosa, i danni che hanno fatto alcuni nubifragi, e quindi dover sistemare casa, fuori casa, i giardini, cose cadute, alberi, eccetera. Mi raccomando, sempre molta attenzione quando accadono questi fenomeni, il più riparati possibile, così evitiamo poi di raccontare brutte notizie.
0: Anche perché alcuni si sono ritrovati con gli alberi caduti sulle proprie auto. Quelli sono danni che fai adesso.
1: E mo cosa facciamo? Salutiamo Emma, che dice: sono 10 anni anch'io che vi ascolto, quindi adesso inizia la lotta a chi ci ascolta da più tempo, fa piacere. Lei dovrebbe, penso, stia combattendo, perché il messaggio non è chiaro, contro una spesa di 154 euro per delle radiografie, ipotizziamo, per una gamba che non si è rotta, ma insomma comunque è conciata malino, e quindi qualsiasi sia la persona interessata, in bocca al lupo per la risoluzione di questi problemi.
0: Se è per il cagnolino o per la figlia, perché ormai si danno ai cani i nomi umani e viceversa. Per cui, insomma,
1: c'è confusione.
0: Per esempio, si chiamano Valentina i cani e Aria o Asia le bambine. Capite che c'è un po' di confusione. 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Intanto, More Than Woman.

0: Radio Freccia.
1: 36 minuti dopo le 6, appena ascoltati Modern Woman, questo quartetto in londinese, Sofia Risse la cantante, è nascenti, infatti Radio Freccia ci sta puntando moltissimo, perché insomma ne sentirete parlare di questo quartetto, sono molto giovani, poi c'è questo violino di mezzo, insomma cose molto carine. Del resto, cosa ascoltate su Radio Freccia? Cose brutte? No.
2: No, tra l'altro diamo sempre spazio ad un sacco di novità, sì. E visto che siamo già in tema di bilanci, no, tempi di bilanci, in questi 10 anni ne abbiamo lanciati di gruppi in Italia che non hanno iniziato qui a suonare nei piccoli locali e poi adesso magari riempiono gli stadi, per esempio Youngblood.
1: Ecco, e ne siamo molto orgogliosi.
2: Tanto per dirne uno. Contro cosa e contro chi lottate in questo ultimo giorno di giugno? Sì. Luna delle fragole, ne parleremo tra poco. 366-663-4466, intanto già partiti i Bon Jovi con l'effetto wow. Living on a prayer.

0: Giovanni resta sempre appesa la corda vocale all'acuto di Living on a Prayer e Bon Jovi a quest'ora, soprattutto in macchina, mentre così tutti chiusi con l'aria condizionata e la voce che non è ancora abbastanza calda, provate a fare quell'acuto lì, un po' l'aria condizionata, un po' la voce che è fredda, rimarrete afoni per tutto il giorno. Contenti!
1: Che può essere un vantaggio per i vostri colleghi o per la vostra signora o marito che non vi sentono più, sono vantaggi.
2: Buongiorno ad Andrea, ci combattiamo ovviamente contattando le forze dell'ordine contro quelle imprese che, nonostante ci sia un nuovo decreto per gli operai che lavorano sotto il sole alle alte temperature, ci sono riduzioni d'orario e ci sono ancora imprese che non rispettano queste cose. Combattiamo con questa ignoranza.
1: Ok, una bella sottolineatura.
0: Hai ragione, perché insomma sono tanti le persone che hanno un malore mentre si trovano al lavoro con queste temperature così alte e con questo nel corso degli orari in cui le temperature raggiungono i picchi della giornata.
1: Sì, sì. Poi mi viene in mente ovviamente soprattutto quelle persone che lavorano per l'asfalto, per asfaltare le strade, eccetera. Sì, sì. Mamma mia, il caldo al buio.
3: Buongiorno Freccia, Angela da Taranto. Io oggi combatto contro l'ultimo giorno di scuola dei miei piccini.
1: Sì.
3: E quindi sarà difficile salutarli, però un altro anno è passato, li abbiamo visti crescere.
1: Già.
3: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Un sentimento comune in questo periodo.
0: Evidentemente la scuola materna, perché sono le elementari e le medie e superiori sono finite da un po', mentre l'asilo insomma andava avanti fino a fine giugno. Sì.
1: Agostino da Palermo, 28 gradi sottolinea, bel freschino. Nemmeno io combatto oggi, anzi gioisco, perché finalmente ieri siamo riusciti a vendere la casa della mia mamma. Grazie a questo comprerò anche una villetta ai miei due figli. Oggi va bene così, quindi un investimento che fa, non ha nulla contro chi, qualcosa contro combattere.
0: Mentre
1: insomma,
0: se voi avete qualcosa contro cui combattere, noi vi aspettiamo e vi accogliamo.
1: Certo.
0: Al 366 663 4466. Ci sono i Cooks.

0: Just Don't Let Me Down, Navy Cooks su Radio Freccia, 6:46 in questo momento. Contro cosa e contro chi lottate? Sentiamo.
1: Buongiorno Strecciati, quest'oggi si combatte contro il senso di mancanza dovuto dal concerto dei Subsonica che ieri è stato interrotto dopo tre canzoni causa piogge, grandine e un vento incredibile a Bologna. Tanta tristezza anche. Chissà se lo recupereranno. Ciao,
0: speriamo.
1: Francesca da Bologna.
0: Speriamo.
2: Di solito sì, anche perché comunque si deve avere almeno un'ora a disposizione per poi interrompere, lì non c'è più rimborso, ma dopo tre canzoni, anche per causa di forza maggiore.
0: Certo.
2: Dovrebbe essere così.
0: Salutiamo
2: insomma,
0: sia i fan che i Subsonica.
2: Sì, Subsonica, che comunque ce la mettono sempre tutta, ma quando il tempo rema contro. Buongiorno.
3: Ciao, io sono Alessandro da Varese e combatto contro le AI. Dopo che ieri in una presentazione che ci ha fatto la famosa azienda Piccolo Soffice hanno presentato le nuove funzionalità AI che vanno a sostituire in tutto e per tutto gli impiegati. Dicono imparano per esempio come si utilizza SAP, come si inseriscono gli ordini, poi lo fanno loro automaticamente. E quindi fra qualche anno tutti allegramente a casa sostituiti da questi. E poi lo stipendio glielo danno alle AI, diventano sempre più ricchi e ricchi e tutte le persone normali a casa a grattarsi la ciolla. Io combatto contro questo schifo. Ciao.
2: Bello nervoso.
0: Stesso processo di quando tanti anni fa dal manuale si era passati alle macchine, no? Quindi c'è stato quel periodo un po' di subbuglio e anche di grandissima preoccupazione, però poi in un modo o nell'altro delle cose si erano sistemate. Chissà se anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale si andrà a togliere da un lato ma magari aggiungere dall'altro. Questo purtroppo lo scopriremo soltanto vivendo. 366-663-4466, abbiamo ancora un piccolo spazio per i vostri contro cose e contro chi? Intanto i Muse.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 6:51. Come ogni mese combatto con la rata del mutuo. Pago o non pago, Giuseppe?
2: Paga!
1: Fai tu a tua discrezione.
3: Paga, ciao Giuseppe. Radio Freccia, ciao, buongiorno. Ciao. Allora, buongiorno. Oggi contro chi e contro che cosa? Contro che cosa combatto oggi? Con la voglia di mandare tutto all'aria, di ricominciare da capo. Non so se anche a voi è mai capitato, ma a me ultimamente sta capitando spesso.
1: Mannaggia, un sorriso, facci un sorriso.
2: Vai
1: per
2: ad aprire il chiosco di granite ai Caraibi.
1: Mi sembra sempre un'ottima idea.
2: Sarà un affollamento secondo
1: tutti lì.
2: Tutti lì. C'è Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 7 del mattino.
5: Oh, siamo in Italia quindi.
4: Nudo.
5: Dov'è che siamo?
4: In Montenegro, nudo.
5: Nudo si chiama.
4: Nudo,
5: questa...
4: sì.
5: Ah, beh, questo caldo.
4: Che bel posto.
5: Senti, questo caldo uno si libera anche volentieri,
4: esatto.
5: No? Della biancheria. Tutti belli felici,
4: oh,
5: no? Liberi e felici.
4: Sì, sì, sì. Siamo al ridosso del confine tra la Bosnia e l'Erzegovina.
5: Sì.
4: Siamo proprio in una regione immersa nel verde, nella natura. È rinomato, insomma, questo posto nudo per il suo, no, nel senso, per il suo microclima. E soprattutto
5: quindi?
4: Perché è un'emergente destinazione enogastronomica.
5: Ah, però mi fanno le degustazioni di vino.
4: Nudi.
5: Beh, voglio dire,
4: sì, sì,
5: tanto,
4: sì.
5: Cioè, voglio dire,
4: io
5: qual
4: vado.
5: È il problema?
4: No.

0: Alle 7.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno. Sono 16 i morti italiani accertati, recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno.
1: In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi, pioggia accompagnata da forte vento interessato ieri Milano nel pomeriggio, pioggia anche a Firenze e Bologna e nubifragi si sono verificati nel Torinese. Oggi allerta massima per l'AFA in 25 città. Ieri due anziani sono morti per il caldo a Genova.
0: Ci sarebbe una disputa per l'affidamento di una bimba di 3 mesi dietro alla sparatoria a Stade in Germania, in cui sono morte 6 persone a far fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bambina insieme alla mamma, un uomo di 45 anni tedesco di origini turche.
1: Donald Trump è tornato a parlare di un imminente incontro tra i suoi emissari Witkoff e Kushner con delegati iraniani a Doha in Qatar. Il ministro degli esteri iraniano aveva smentito che fossero in programma invece nuovi colloqui tecnici.
0: Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato, gravemente ferita anche la sorella del ristoratore che ha tentato di fermare il killer.
1: Paura ieri sera nella galleria sulla 26 tra il Bivio con la 10 e Masone in direzione Gravellona. Un'auto si è incendiata, 6 persone sono rimaste intossicate, tra cui una donna incinta. Tutti sono stati soccorsi, si sono formati 8 chilometri di coda.
0: E siamo allo sport, partiamo dai mondiali. Il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-0 dopo un pareggio nei tempi regolamentari, eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificata per gli ottavi.
1: In chiusura il tennis, debutto vincente ma faticoso per Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sofferto e ha vinto al quinto set contro il serbo Kecmanovic, ma al terzo set sull'1 pari ha rimediato una brutta caduta e ha chiuso la partita con un piede insanguinato. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Dopo un avvio di giornata stabile sul nostro territorio, nella seconda parte del giorno segnaliamo temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, poi qualche possibile piovasco sulla costa tra Campania e Calabria e sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire, valori massimi anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: È stato sicuramente un album dei record. 20 anni fa usciva Stadium Arcadium, i Red Hot Chili Peppers, ritrovati su Radio Freccia alle 7:10, quasi 11 di questo martedì 30 giugno 2026, luna delle fragole, tra l'altro.
1: Oh,
0: è visibile ancora. Poi voglio dire, qui abbiamo il cielo nuvolo, non si vede una mazza, però.

0: se voi siete fortunati non vedrete la luna rosa, però si chiama luna delle fragole perché con il calendario agricolo questo corrispondeva al periodo della raccolta delle fragole, quindi, è stata chiamata così. Tra l'altro porta anche un sacco di benefici.
1: Poi
0: la luna
1: poetico,
0: delle fragole invita anche a fare dei bilanci e a programmare quelli che saranno i prossimi 6 mesi del 2026.
1: Quindi buon Natale,
0: sì, ma anche dei progetti, sai, cioè da qua a dicembre ho voglia di fatturare di più, mangiare di meno,
1: soprattutto
0: quella, spendere di meno,
1: ecco.
0: Quella roba là. Ciao a tutti, siamo a Freitopia con voi fino alle 10 anche in TV su 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky e i nostri socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi serve anche per una cosa importante che vi raccontiamo
1: bene
0: tra poco. Intanto ci sono dei compleanni,
1: ecco,
0: dai
1: che ho comprato regali.
0: Cosa
1: vai,
0: hai comprato per esempio al nostro amico Pier Davide Carone, che oggi compie 38 anni?
1: Whisky e cedro.
0: Va bene, che secondo me apprezza. È uscito anche con un nuovo singolo insieme a Martina Attili, insomma,
1: era anche il suo primo gruppo che si chiamava così, quindi
0: tanti auguri Pier, tanti auguri Pier. 51 anni per Ralph Schumacher.
1: Caspita.
0: 60 per Mike Tyson. Cosa regali a Mike Tyson?
1: Beh, insomma, sicuramente un naso nuovo, una dentiera perché se l'è conciati, cioè, ecco.
0: 69 per Silvio Orlando. Cosa regali a
1: Silvio Orlando? La magia che è già diffonde, dai, è proprio racchiusa in un vasetto.
0: Grandissimo attore italiano, oggi sono 58 anni per Phil Anselmo, signori. Allora, Pantera!

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia.
4: 7:19, buon martedì 30 giugno 2026, siamo alla Freto Bia con voi fino alle 10. Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia.
5: E nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e ma tantissimi accessori.
4: E non solo, su RTL 102.5 Play trovate tutta la collezione e attenzione perché entro il 31 luglio con il primo acquisto riceverete un omaggio davvero speciale. Tra poco entriamo nello spazio dedicato all'attualità. In realtà possiamo già cominciare ad accennarlo.
5: Velocemente è attivo da oggi un unico numero verde per tutte le dipendenze, contattabile il centralino anche in anonimato.
4: Ed è proprio di dipendenze che parliamo oggi insieme a voi, potete intervenire al 366-663-4466, tra poco vi daremo tutte le specifiche. Intanto, cioè, soffrite di qualche dipendenza per la quale avete bisogno di chiedere aiuto o qualcuno di voi in famiglia, parliamone insieme garantendo ovviamente l'anonimato, poche righe di testo scritto oppure pochi secondi di audio. Ci sono i Cars.

0: L'abbiamo accennato un attimo fa, prima dei Cars, è attivo oramai un unico numero verde per cercare di seguire e anche curare tutte le dipendenze, anche quelle da internet e digitale, quindi è veramente onnicomprensivo. C'è un centralino che è contattabile in anonimato e c'è appunto un solo numero che è l'894 0789. Ci sono ovviamente delle persone dall'altra parte del telefono che danno indicazioni, che sono specializzati in tema di droghe, fumo, alcol, gioco d'azzardo, anche doping, e poi tutto il settore, diciamo così, del digitale. È stato realizzato con il finanziamento del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le Altre Dipendenze da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è accessibile sia da cellulare che da linea fissa, e soprattutto, così almeno c'è una certa serenità e tranquillità nel contattarlo, servizio anonimo e gratuito.
1: Assolutamente, quindi al 366-663-4466, garantendo a nostra volta, no, l'anonimato, vi stiamo chiedendo di raccontarci se avete delle dipendenze per le quali avete intenzione di chiedere aiuto e per le quali magari questo numero verde può esservi utile, o magari qualche membro della vostra famiglia che si trova a combattere contro una dipendenza, per esempio una molto diffusa al di là di quella relativa alle droghe, al tabagismo, all'alcol, anche quella relativa alla ludopatia, visto che insomma sono tantissime le persone che vuoi non vuoi, per i gratta e vinci, per il lotto, per le slot machine, perdono tantissimi soldi e non riescono a fermare questa pallina impazzita che va in discesa. E questo numero può aiutare anche le persone che soffrono di ludopatia, lo vogliamo ricordare.
0: 894 0789, attivo da lunedì al venerdì, ci sono psicologi, ricercatori, professionisti. Rimangono comunque sempre attivi anche i singoli numeri verdi per le singole dipendenze, questo li raggruppa un po' tutti, ma si possono sempre utilizzare i numeri singoli, quindi sempre con le disponibilità da lunedì al venerdì.
1: E allora iniziamo già a raccogliere le vostre testimonianze, vi aspettiamo, intanto ci sono gli Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons Natural su Radio Freccia alle 7.28 di questo martedì 30 giugno 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e insomma a volte affrontiamo temi un po' più leggeri, un po' più pop. Oggi invece torniamo a parlare di un tema importante e veramente molto diffuso in Italia, cioè quello relativo alle dipendenze. C'è un numero verde unico che si può contattare per ricevere assistenza e aiuto per ogni tipo di dipendenza, anche dipendenza da internet, anche dipendenza digitale, che non è da sottovalutare, non è da prendere sotto gamba, e ne abbiamo parlato più volte, visto che ormai non riusciamo a stare senza la connessione ad internet, senza lo sguardo sui nostri telefoni cellulari. E poi ovviamente l'alcolismo, ovviamente le droghe, ovviamente la pornografia, ovviamente la ludopatia, tutte quelle cose che, se portate all'estremo, possono essere catalogate sotto il grande insieme di dipendenza.
1: Lo ricordiamo nuovamente che l'894-0789 attivo da lunedì al venerdì, contattabile dal fisso e dal mobile. Per tutte le dipendenze sono sempre attivi i singoli numeri, e ci sono anche le disponibilità di due piattaforme che sono dedicate rispettivamente alle droghe e alle dipendenze da internet. La prima è zerosostanze.iss.it, e questo è relativo alle droghe. Per quanto riguarda la dipendenza da internet, quindi da tutto il mondo digitale, benessereinrete.iss.it, e queste piattaforme, oltre a dare un'occhiata a tutte le varie dipendenze e ai censimenti delle strutture che sono attive, anche la possibilità di contattarli direttamente per poter esprimere i propri disagi e le proprie dipendenze.
0: Stanno arrivando le vostre testimonianze, stiamo continuando a raccoglierle e tra poco le faremo ascoltare, garantendo l'anonimato. Voglio dire, se mandate un audio e dite il vostro nome, bene, altrimenti certo, noi non vi citeremo. 366-663-4466 per un audio di massimo 30 secondi, oppure qualche riga scritta. Tra poco quindi vi leggiamo e vi ascoltiamo, intanto ci sono i Black Keys.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia.
3: Le 7.36, siamo oramai nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. È attivo oramai un numero verde unico per gestire le varie dipendenze, l'894-0789. Sono attivi sempre i numeri verdi per quanto riguarda le singole dipendenze, questo le racchiude. Parliamo anche delle dipendenze dal digitale.
4: Assolutamente, ci sono dei counselor attivi 24 ore su 24 delle persone fisiche, visto che qualcuno si poneva il dubbio, ma insomma ascolteremo tra poco i vostri messaggi, che danno assistenza su droghe, fumo, alcol, gioco d'azzardo, doping, ma anche pornografia e chi più ne ha più ne metta. Continuiamo tra poco ad ascoltarvi, a leggervi. Abbiamo raccolto e stiamo continuando a raccogliere le vostre testimonianze garantendo l'anonimato. 366-663-4466 per intervenire con pochi secondi di audio, qualche riga scritta. Intanto è già partito Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: parlando in un unico numero verde per tutte le dipendenze. Tranquillizziamo le ascoltatrici che per Lenny Kravitz non c'è un numero verde per la dipendenza da Lenny. Non c'è, no. Però ci sono questo numero verde molto importante, riguarda tutte le aree, tutte le dipendenze, comprese quelle dal digitale. Ci scrivono ovviamente ascoltatori e sottolineano anche una cosa importante: il più grande dei problemi è riconoscere di avere una dipendenza.
1: Sì.
0: I dipendenti di qualsiasi genere non chiameranno mai il numero verde, ma il numero verde molto probabilmente sarà utile per i familiari o amici che ne sono a conoscenza e che cercano di aiutare questa persona. Ed è un punto di vista.
1: È vero, però è vero anche che quando magari qualcuno prende coscienza di avere un problema non sa a chi rivolgersi. E allora questo 894 07 89, tanto lo trovate su internet dappertutto, 894 07 89, può essere veramente, no, quantomeno l'inizio di un percorso di guarigione attraverso l'ausilio di esperti che sono lì ad ascoltare le vostre dipendenze H24. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Io mando il mio messaggio perché ho una dipendenza.
0: Sì.
2: Che è di tipo sessuale.
1: Okay.
2: So che potrebbe fare ridere, ma purtroppo, come tutte le dipendenze, è una patologia che mi porta comunque a vivere male qualsiasi tipo di rapporto e soprattutto toglie tempo a quello che sono gli affetti, a quello che sono il lavoro. E quindi io stesso riconosco che purtroppo combino dei guai e mi metto in situazioni, ma purtroppo è più forte di me. Cioè, come tutte le dipendenze, crea problemi. Purtroppo viene molto sottovalutata perché sembra una sciocchezza, sembra una cosa magari così stupida, ma non è così. Grazie, ciao.
1: Allora, anche in questo caso bisogna chiedere aiuto e questo numero può essere utile.

0: Numero unico per cercare di gestire tutte quante le dipendenze. Sottolineiamo che dall'altra parte ci sono delle persone fisiche, non c'è nessuna intelligenza artificiale, nessun risponditore automatico, esistono comunque i numeri verdi singoli per affrontare questa problematica.
1: Buongiorno, Serena da Lucca. Secondo me una dipendenza che viene presa sotto braccio è l'alcol, cioè secondo me ormai è diventata una moda l'aperitivo, è diventata una moda il bere e di conseguenza non è più visto come una dipendenza riconosciuta che può essere curata o controllata, ormai è una moda bere. Almeno io la penso così. Ciao Serena da Lucca.
0: Perché il limite oramai è sottile, il confine si supera facilmente.
2: Ne abbiamo parlato in questo spazio in maniera approfondita, proprio dedicando una puntata al consumo eccessivo di alcol che si fa in Italia, mascherato da degustazione, mascherato da dopo cena locale o aperitivo, quando poi un conto è un cocktail, un conto sono quattro abitualmente.
3: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Parlo da figlia di alcolista in trattamento da ormai più di 30 anni e posso garantirvi che se tu non vuoi uscirne non ne esci, cioè è la persona. I familiari ti possono aiutare, possono starti vicino, possono frequentare gruppi d'ascolto come io ho fatto per anni, ma se tu non vuoi non ne vieni fuori, è la tua forza che ti fa venire fuori dalla dipendenza.
0: Tante volte però chi ti sta vicino sicuramente è un aiuto, forse si va in odio verso questa persona perché si dice fatti un po' i fatti tuoi, ma è forse l'unico movimento possibile, familiari o amici. Non ci stanchiamo, lo ribadiamo ancora una volta il numero perché è molto importante e attivo oramai già da qualche giorno, 894 0789, dal lunedì al venerdì, fisso e mobile.
2: Esatto, prendetelo come punto di riferimento per chiedere aiuto per qualsiasi tipo di dipendenza. Grazie per averci raccontato le vostre testimonianze, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Le 7:51, oh popolo, no. L'avevo promesso, ritardatario del rock and roll.
2: Cos'è? Sei la moglie di Liam Gallagher.
1: Questo è Rock Morning Day, Radio Freccia, la Freita via con voi fino alle 10. Ho portato il tamburello.
2: Domani hai qualche altro strumento, no, per sapere.
1: Non lo so, potrei portare, non lo so, l'ukulele potrei portare.
2: Ma certo, anche il kazoo.
1: È tardi, quello non ce l'ho.
2: Niente, niente.
1: Si può comprare, certo. Però. È tardi, bisogna andare al lavoro, prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466.
2: Te lo buco.
1: Non si buca, no, non si buca. I Darkness.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Ciao, sono Masa e Gaia.
5: Ciao!
6: Oggi è l'ultimo giorno di asilo.
7: Sì. E poi?
5: Vai vacanza.
6: Domani? Inizia la pacchia.
5: Yeah! Vi aspettiamo anche domani, bimbi.
7: È carino. Secondo me non ha smesso ancora.
6: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo.
5: Ciao ragazzi.
6: Oggi è il nostro primo giorno di campus. Sveglia!
5: Bello.
7: La scuola, sì, che il campus. Sono impegnati.
5: Questi bimbi, non. Aspettiamo sempre con le vostre sveglie.
7: Certo.
5: Anche domani mattina al 366-663-4466. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto ci sono i Cranberries Zombie.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, e originaria di un paesino in provincia di Salerno. Sono 16 i morti italiani accertati e recuperati nelle ultime ore, i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno.
1: In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi. La pioggia accompagnata dal vento ha interessato Milano nel pomeriggio di ieri. Pioggia anche a Firenze e a Bologna, nubifragi si sono verificati nel torinese. Oggi allerta massima per l'afa in 25 città. Ieri due anziani sono morti per il caldo a Genova.
0: Ci sarebbe una disputa per l'affidamento di una bimba di 3 mesi dietro alla sparatoria a Stade in Germania, in cui sono morte 6 persone. A far fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bambina insieme alla mamma, un uomo di 45 anni tedesco di origini turche.
1: Donald Trump è tornato a parlare di un imminente incontro tra i suoi emissari Witkoff e Kushner con i delegati iraniani, ma il ministro degli esteri iraniano ha smentito che fossero in programma nuovi colloqui tecnici tra americani e iraniani.
0: Terrore a Reggio Emilia, dove un uomo titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato, gravemente ferita anche la sorella del ristoratore che ha tentato di fermare il killer.
1: Paura ieri sera nella galleria sulla 26 tra il bivio con la 10 e Masone in direzione Gravellona. Un'auto si è incendiata, 6 persone sono rimaste intossicate, tra cui una donna incinta. Tutti sono stati soccorsi.
0: E siamo allo sport. I mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-0 dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificato per gli ottavi.
1: In chiusura il tennis, debutto vincente ma faticoso per Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sofferto e vinto al quinto set contro il serbo Kecmanovic, ma al terzo set sull'1 pari ha immediato una brutta caduta e ha chiuso la partita con un piede insanguinato. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata stabile sul nostro territorio, nella seconda parte del giorno segnaliamo temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, poi qualche possibile piovasco sulla costa tra Campania e Calabria e sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire, valori massimi anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: secondo te è il caso? Sì, dai, è il caso.
1: Sulle mani! Ise! Erano i Kasabian. Ise, che non è quello del reddito.
2: Non è quello
1: del reddito.
2: È scritto diverso.
1: Esatto. È lo slang di easy, cioè di facile. Sì, di facile. Sì, erano i Kasabian. Ritrovati su Radio Freccia alle 8:11 di questo martedì 30 giugno 2026, ultimo giorno del mese. Buona giornata. Siamo la Fra e Tobia, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i nostri socials, dove ci sono i recapponi dei concerti più belli di questa estate, quelli che stiamo seguendo come radio ufficiale, ma anche tutti gli altri, perché insomma ci teniamo per dovere di cronaca a documentarvi tutti i live più importanti che si tengono in ogni angolo del nostro stivale. Poi c'è l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguirci in diretta ovunque, per rivedere le puntate, vincere premi con lo Special in Contest, e poi c'è il nostro store online dove potete comprare un sacco di roba con il marchio Radio Freccia.
2: Che altro, che
1: cose
2: altro,
1: stupende! Tutti i giorni a quest'ora a gratis vi raccontiamo un disco.
2: Soprattutto
1: il martedì ci dedichiamo alle cover. Il lunedì ci sono i duetti, domani apriamo lo scrigno impolverato dei tesori del rock and roll, mentre il giovedì andiamo a scavare nella memoria con le sigle più belle
2: di
1: film e telefilm, insomma, che hanno insomma caratterizzato e segnato un po' la nostra vita, la nostra infanzia, anche la nostra giovinezza.
2: Chi coverizza oggi? Chi coverizza?
1: Oggi abbiamo Katie Tunstall, che io adoro assolutamente. Vent'anni fa due i suoi più grandi successi, Cherry Orson and Cherry Tree, Black Orson and Cherry Tree, e anche Suddenly I See, che è finita nella colonna sonora di Diavolo Veste Prada.
2: Vero.
1: Primo episodio. Poi è rimasta un po' nell'ombra, purtroppo, negli ultimi anni, nonostante sia veramente fantastica. Nel 2013 aveva deciso, durante uno dei suoi live, di coverizzare un grande successo del 1984 che noi abbiamo in programmazione, ed è Boys of Summer di Donelli. E allora la versione di Katie Tunstall.

0: Joseph prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia.
6: 18 minuti dopo le 8, sempre precisi e puntuali, quando arriva il momento di annunciarvi che tra poco le rapine ridicole, questo appuntamento immancabile, lunedì si parte dal Louvre e poi si gira il mondo, l'Italia. Lo sai dove vi portiamo oggi? Li portiamo in Messico. Sì, una notizia che sta girando il web, è reale, sì. E noi la raccontiamo perché poi vi interroghiamo.
7: Avvisami quando andiamo in Messico che mi porto il sombrero.
6: Ho capito, va bene.
7: Vuoi mettere in radiovisione con il sombrero?
6: Ma stai scherzando, dopo che hai agitato il tamburello, figurati.
7: Certo, adesso però arrivano le campane a morto negli AC/DC.
6: Perfetto.
7: Hells bells.

0: Bells, bells. Hey, sì, su Radio Freccia alle 8:24, ma arrivano le dov'è che andiamo, hai detto?
1: Andiamo in Messico! È un classico, insomma, del Messico, una notizia che sta girando il web. Avete visto anche le immagini, parliamo di rapine, o meglio di una persona che si occupa di rapine, ma non nel senso che parte attiva è una rapina, ma che dovrebbe, che gestisce le rapine. In Messico l'hanno un po' svilito, lo hanno chiamato il Vigilantes. E allora lui si è definito Batman.
0: Come è passato da Vigilantes?
1: No,
0: Batman,
1: la cronaca lo chiama Vigilantes, però lui ha detto Vigilantes sto, ecco, esatto. Siamo nella città di Lagos de Moreno, nello stato di Jalisco. È questo giustiziere che invece si aggira di notte e soprattutto ha preso di mira i ladri di moto.
0: Okay.
1: Una volta che l'individuo li becca, li lega ai pali della luce con lo scotch, con il nastro adesivo.
0: Aiuto! E poi, però chiama la polizia.
1: Poi chiama la polizia dicendo: sono lì, e lascia anche la refurtiva vicino al lado, cioè il motorino della situazione.
0: Okay.
1: O la moto che puntava da rubare, quindi ha detto occhio, che c'è. E lui arriva, e a quanto pare arriva questo Batman.
0: Pensa,
1: se anche
0: togliendo lo scotch uno dice: scusa, ma lei è la mia!
1: Poi gli mette anche lo scotch come nei film davanti alla bocca, quindi considera che i messicani per lo più sono baffuti, quindi quando glielo strappo ti immagini il dolore, esatto. E siccome lui lo fa di notte questo lavoro e poi lascia tutto lì, tutti belli legati ai pali, siccome si chiama Batman, allora ha pensato anche di accendersi da solo la luce con il simbolino di Batman, già che la città non ci pensa, sai come accadeva.
0: È matto col botto.
1: Però comunque al momento in 5 giorni ha individuato, legato ai pali e chiamato la polizia per 5 ladri.
0: Sì, sicura che uno magari faceva fatica ad aprire la catena del lucchetto. È la blindata.
1: Però insomma 5 ladri in 5 giorni è un buon record.
0: Dai, non male.
1: Caspita.
0: Mode.

0: I'm used to, we're on the Depeche Mode su Radio Freccia alle 8.29 di qui, anzi facciamo 8 e mezza,
1: dai facciamo 8 e mezza. C'è un Batman che gira per il Messico, sì. Lagos de Moreno è la città, l'hanno chiamato vigilante, se la polizia lo sta anche cercando, perché ha definito chi ha attaccato ai pali delle vittime, anche perché lui non solo le lega, mette la moto che hanno rubato eccetera, ma inoltre gli mette anche un cartello sulle teste con i nomi. È un po' una gogna. Allora la polizia ha detto lo stiamo cercando, perché comunque non si fa così.
0: Benissimo non sta.
1: Quindi,
0: diciamo, poi abbiamo cercato qualcosina da chiedervi stamattina, sì. E sono andata a vedere quello che è il proverbio del giorno.
1: Cosa dice? Cioè c'è un'attinenza?
0: Sì e no, ma il proverbio del giorno dice: di tutte 36, poi chissà perché 36, le vie d'uscita,
1: sì,
0: la più efficace è scappare.
1: Ah, ecco, cosa che in Messico non accade, perché se questi qua scappano arriva Batman e li cattura.
0: Chissà perché intanto 36? Non lo so, perché andrò evidentemente è un numero tondo, 6x6, 36.
1: Dici.
0: Le 36 possibilità, quella più, diciamo, attendibile, quella più efficace, quella più utile è la fuga.
1: Non è da vigliacchi fuggire.
0: Certo, però insomma a ognuno di noi è capitato di darsi coraggiosamente o meno alla fuga di fronte ad una difficoltà, di fronte ad un imprevisto, in preda al panico anche, no, se vogliamo, perché se non sai proprio come risolvere la situazione,
1: scappi via
0: a gambe levate. E quindi quello che vogliamo chiedervi al 366-663-4466, quando vi siete proprio dati coraggiosamente alla fuga, mi viene in mente in tempi di dating digitale, anche di un appuntamento al buio con una persona che poi si è rivelata totalmente diversa, che uno la guarda da lontano, fa mamma mia che cesso, poi manda un messaggio e fa guarda ci ho avuto, non mi sento bene,
1: quindi un po' anche una fuga scenica, ecco.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:34, fughe fisiche, fughe sceniche, fughe digitali, sì. Fughe in situazioni dove vi aspettavate tutt'altro e poi dici, ah, caspita, adesso come faccio? Fuggo. Molto semplice.
2: Uno si guarda intorno e poi...
1: Ora!
2: scappa. O come quando, vi prego non fatelo mai, ma qualcuno insomma l'ha fatto, ha fatto, cioè, il famoso vento al ristorante, che non si deve... A parte
1: no,
2: che adesso ci sono le telecamere, vi beccano in 3-2-1, quindi figura di me, ma poi non è giusto nei confronti di chi lavora e di chi
1: ha offerto
2: un servizio. Le vostre fughe epiche 366-663-4466, intanto c'è Joe Cocker.

0: Up Where We Belong, Gioco Kerr su Radio Freccia alle 8:39 di questo martedì 30 giugno 2026. Quando vi siete dati coraggiosamente alla fuga?
1: Quando avevo circa 19 anni, prima uscite con il mio attuale compagno, volevamo provare a tutti i costi ad andare su un'unica bicicletta, quindi io sulla canna, lui in sella, a un certo punto tieni il manubrio, siamo finiti su una Fiat, boom, abbiamo bollato completamente la fiancata della macchina. Cosa abbiamo fatto? Ovviamente chiamato il proprietario?
0: No.
1: Lasciato un biglietto?
0: No.
1: Fuga, correndo come degli scemi.
0: Beh,
1: oh,
0: molto
1: 349, il proprietario della Fiat, okay, non sappiamo il nome, siete degli
0: vigliacchi. Immagina la faccia del povero malcapitato che va a riprendere la macchina e trova tutta la fiancata, perché loro volevano fare i romantici alla Rossella O'Hara. E la roba là.
1: E invece è andata malissimo.
2: Sì. Buongiorno Freccia.
0: Buongiorno.
2: La miglior fuga me l'ha fatta un cuoco che avevamo appena assunto.
0: No.
2: È venuto a fare il sopralluogo nella nostra cucina. E all'interno della cucina, mentre facevamo il giro, mi dice: aspetta un attimo, ho dimenticato una cosa in macchina.
1: No.
2: Insomma, dopo mezz'ora non lo vedo tornare. Io addirittura ho chiamato anche il pronto soccorso, ho detto: cavolo, chissà cosa gli è successo,
1: invece...
2: l'avranno investito. Invece no, è scappato, si è dato alla macchia, perché si vede che è rimasto impaurito dalla mole di lavoro che lo aspettava. Imbarazzante.
0: Signori, nelle cucine dei ristoranti ci si fa quello che a Boston chiamano un omazzo d'anto.
1: È vero.
0: È quella roba lì, insomma, si lavora tantissimo, soprattutto se fai il comì. No,
1: è vero, tagliare
0: tutte le verdure.
1: Non so, magari ha trovato la cucina in disordine, non era abituato.
0: Beh, no, questo
1: magari
0: non sarebbe bello nei confronti del ristoratore.
1: Non è carino.
0: Secondo me ha ragione, si è spaventato della
1: mole di lavoro. Quindi, uno lo dice, comunica,
0: 70
1: guarda.
0: 70 kg di patate da pelare sono lì. Arrivederci.

0: Adoro Real Power e Gossip su Radio Freccia alle 8.45 di questo martedì 30 giugno, quando vi siete dati coraggiosamente alla fuga, ce lo state raccontando.
1: Sentiamo. Buongiorno Freccia.
0: Ciao Gaia.
1: Allora
0: Gaia.
1: Niente, esco con questo ragazzo bellissimo, professione becchino, io come? Veramente affascinata. Uscivo da una storia e non ne avevo per i mezzi di affrontare altre cose serie, quindi okay. Sai, mi sì. Porta su per la collina a fare un giro in macchina, fantastico. Uno pensa no. Niente. Mentre guardavamo la luna comincia a farmi discorsi seri e ho visto che quella sera non ce ne sarebbe stato. Mi sono fatta accompagnare a casa perché ho tanto mal di testa. Scusa, riaccompagnami.
2: Magari era vestito di nero, aveva la macchina con la funebre.
0: No, non è quello. È che sotto la luna lui, no? Perché sai, un domani dici. Il nostro futuro. Lei che era appena uscita da una storia importante e voleva una serata in
2: come
0: allegria.
2: Dire,
0: in allegria.
2: Insomma, aveva iniziato a ululare anche lei, niente da fare.
3: Ciao Sfrecciati, Federica da Milano.
0: Ciao.
3: Sì. Io mi sono data la fuga, ma nel vero senso della parola, una volta che sono stata in vacanza negli Stati Uniti, paesino sperduto nel nulla, non trovavamo un bagno e io e la mia amica decidiamo di andare in un campo
2: per
3: fare la pipì.
0: Okay.
3: Peccato che il campo fosse proprietà privata sono arrivati di corsa due cagnacci feroci che ci hanno inseguito per tutta la strada. Cioè siamo veramente, ce la siamo fatta sotto nel vero senso della parola.
2: Ecco, ma inoltre aggiunge...
3: Vieste, c'era un bagno pubblico pulitissimo e fornitissimo a 10 metri.
0: Nell'urgenza.
2: Quando scappa, scappa.
0: Nell'urgenza.
2: Fuga epica a prima elementare, messo in castigo perché avevo messo in ammollo i cappelli dei miei compagni. Dovevo uscire per ultimo e sono uscito per primo dalla porta che dava sul giardino aspettando i miei compagni fuori dai cancelli. Pure, Sergio da Bolzano. Cioè, hai fatto il danno, li aspetti ed esci per primo.
0: E voi fughe epiche 366-663-4466 vi aspettiamo. Sono tornati Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Freccia.
1: 8.50, ma buongiorno, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10. Vi abbiamo chiesto insomma un po' le vostre fughe, sì, quelle più belline, più caratteristiche, non fughe da penale, ecco,
2: tanto no.
1: Anche se la persona che stiamo per raccontare ha rischiato durante il Covid, periodo delle zone rosse tra i comuni, io esco per un allenamento nel bosco che era possibile,
2: sì,
1: sconfino il mio comune, mi trovo la forestale nel bosco, mi intimano l'alte e io invece scappo giù a cannone per la discesa. Ricordo solo che hanno iniziato a rincorrere, ma io sono potentissimo, ciaone.
2: Continueremo a raccontare le vostre fughe epiche anche nella prossima ora. 366-663-4466. Intanto ci sono i Doors.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: 9 del mattino.
3: Oh, siamo in Italia. Dove siamo?
2: Pelose.
3: Veramente?
2: Sì.
3: Ma nel senso di...
2: Di pelose.
3: Sì, però sai che ci sono anche, credo, dei granchi che si chiamino
2: anche,
3: pelose.
2: Anche le cozze pelose esistono.
3: Certo,
2: esatto.
3: Certo.
2: Però invece qui siamo proprio a Pelose, siamo nella località del comune di Torrita di Siena,
3: sì.
2: Quindi siamo ovviamente in Toscana,
3: sì.
2: Con una densità di 32 abitanti.
3: Ok, tante estetiste.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Non ci sono tabacchi, farmacie, no, ci sono soltanto le estetiste.
3: Bye
2: bye Pelos.
3: Oppure il laser per la... depilazione definitiva.
2: Perché tutte 32 abitanti, tutte donne, perché pelose soltanto per quello.
3: Nel silenzio senti fare strappe. Ah!
2: Quindi ovviamente come si chiameranno gli abitanti di Pelose?
3: So, gli R.E.M. What's the frequency, Kenneth?

0: 9.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli e Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso.
1: La polizia ha arrestato l'uomo che si ritiene essere l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte all'origine dell'aggressione, alla richiesta di una pizza gratis a cui il ristoratore avrebbe risposto di no.
0: C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno. Sono 16 morti italiani accertati, recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno.
1: In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi. Pioggia e vento hanno interessato Milano nel pomeriggio di ieri, pioggia anche a Firenze e Bologna. Nubi fragili si sono verificati nel torinese. Oggi allerta massima per l'AFA in 25 città e ieri 2 anziani sono morti per il caldo a Genova.
0: Ci sarebbe una disputa per l'affidamento di una bimba di 3 mesi dietro alla sparatoria a Stade in Germania, in cui sono morte 6 persone. A far fuoco nella casa famiglia in cui era ospitata la bambina insieme alla mamma, un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche.
1: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino in Coppa del Mondo. Ai calci di rigore il Marocco ha sconfitto l'Olanda e si è qualificata per gli ottavi.
0: E alla fine il tennis, debutto vincente ma faticoso per Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha sofferto e vinto al 5° set contro il serbo Kecmanovic. Al 3° set e sull'1 pari ha rimediato una brutta caduta ed ha chiuso la partita con un piede insanguinato. Era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata stabile sul nostro territorio, nella seconda parte del giorno segnaliamo temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, poi qualche possibile piovasco sulla costa tra Campania e Calabria e sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire, valori massimi anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Girls, One Republic su Radio Freccia, 9:11 di questo mar 30 giugno 2026. Vabbè, ci eravamo lasciati con due quesiti. Il primo è come si chiamano gli abitanti di Pelose.
1: Pelose, sì, esatto. E poi comunque avevamo bisogno di una conferma su questa cosa qui.
2: Buongiorno, buongiorno. Sono Claudia, sì. E sì? Chiamo solo per dire che io invece vivo a Ceretta.
0: Applausi.
2: Ciao.
0: Salutiamo anche gli abitanti di Ceretta.
1: Mi ha rubato la città della prossima settimana.
0: Vabbè,
1: comunque
0: sia,
1: era logico abbinare. Vabbè. Fatto sta che non di questi 32 non si sa effettivamente il nome come sia.
0: Niente.
1: Siccome Pelose forse va da sé, insomma, che siano.
0: Vabbè.
1: Andiamo a intuito.
0: Invece, sì? Quali sono state le vostre fughe epiche? 366-663-4466.
1: Questa più che epica è scenografica.
3: Mio papà raccontava che circa quando aveva 8 anni si era arrabbiato con

0: suoi genitori, per cui cosa aveva fatto? Aveva fatto il bastone col fagottino come Calimero aveva preso la porta di casa. Peccato che abitava in condominio dove c'era anche sua zia in fondo alle scale, è stato preso da sua zia e è finita la
1: fuga. È riportato a casa.
2: Basta,
1: carina l'immagine,
2: vado.
1: Però
2: sì, l'immagine. Sì, c'era il bastone della scopa,
1: è vero,
2: e i quattro vestitini e il messi in un canavaccio, sì, no, sì,
1: carino, carino.
3: La mia fuga epica è stata con un amico in Francia, in spiaggia, a un falò. È stato preso da una ragazza non particolarmente carina, molto bevuta, che a un certo punto l'ha preso per la maglietta e l'ha tirato a sé e gli ha detto on y va, fa l'amour,
2: no.
3: E il mio amico non ne voleva sapere perché non era interessato, quindi a un certo punto ci siamo alzati per chiacchierare e ho detto l'unico modo per levarci è al 3, iniziamo a correre, andiamo all'altro falò. E così è stato.
1: Secondo me lei girava i vari falò.
2: Voulez-vous coucher avec moi,
1: sessuale? Sessuale, no.
2: Sono i Foo Fighters.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: non sono un tipo religioso io, però quella volta, non so perché, mi ha fatto veramente arrabbiare questa persona, anche perché aveva torto lui.
1: Bravo.
0: Lui entra, io entro subito dopo, lui scende dalla macchina, lo vedo, lo saluto e me ne vado, era energumeno. E quindi bella
1: fuga. Che coraggio.
2: Dice,
1: eh,
2: sì, armadio a quattro ante, fuga 366 663 4466 per raccontarci le vostre.

0: mica a caso una Gwen Stefani che canta su Radio Freccia, soprattutto con l'argomento di oggi. Lei aveva fatto un singolo che si chiamava The Sweet Escape con Akon.
1: Yes!
0: E dove credo il video fossero loro in galera che cercavano la fuga, ma poi sono riarrestati.
1: Anche qui nella cover del pezzo dei Talk Talk, insomma, lei commette.
0: Allora, commette ci deve essere qualcosa.
1: Degli omicidi davvero niente male con i suoi amanti.
0: Sì,
1: così
0: sì. Carino il phon nella vasca da bagno,
1: molto,
0: che è un classico.
1: Lui che è proprio fritto in 3-2-1. Ah,
0: non
1: però
0: male,
1: che personcina a modo.
0: A modo, che deve essere sì, la Gwen. Sì, sì. Ma lei è scappata da Gavin o è Gavin che è scappato da lei? Non si sa.
1: No, si sono separati.
0: Amorevolmente separati.
1: Adesso lei è sposata con un altro. Sembra che anche il secondo matrimonio sia giunto al capolinea. Lui è una star della country music.
0: Ah, è un po' irrequieta la Gwen Stefani.
1: È un po' un film. Vabbè. Sì.
0: Alessandro.
2: Hello. La mia fuga epica è stata da un cliente quando ero andato a riparargli internet.

0: subito dopo la pandemia,
1: sì.
0: E aveva l'antenna di internet che era stata toccata, perciò non poteva ricevere. Oh, okay. Erano cresciute le piante e tutto il resto. Questa persona è andata in escandescenza in un modo incredibile. E ha iniziato a telefonare all'azienda per cui lavoravo, riempendo di insulti tutti quanti, perché comunque lei doveva avere internet e tutto il resto. E mi ha chiuso sul balcone. Io, per la paura che andasse a prendere magari un'arma o qualcosa, mi sono lanciato giù dal balcone al secondo piano. Meno male che sotto c'erano le piante e un bosco. E sono scappato via.
2: No, ma di cosa stiamo parlando?
1: Ma è da film.
2: Per un'antenna di internet, perché non va l'internet.
1: Abbiamo appena letto nel notiziario che qualcuno è stato fatto fuori per una pizza gratis.
2: Figurati.
1: Adesso qui, quindi, cioè, che la gente è fuori è da un pezzo, dopo il Covid non ne parliamo proprio, ma insomma che l'abbia chiuso fuori il balcone.
2: Come nei film, che si è lanciato perché sotto c'erano gli alberi.
1: Tu pensa alla paura, povero uomo.
2: Vai a domicilio a casa delle persone. Ciao amore, torno stasera. Ma forse.
1: 366-663-4466 per raccontarci delle vostre fughe epiche. Intanto, Oasis.

0: Allora arrivano o non arrivano?
1: Dai, dai, ufficiale, ufficiale, però mi piace il comunicato che è stato emanato da parte di Oasis e quindi tradotto in italiano, ossia l'Olimpico è il contenitore designato per lo show degli Oasis.
0: Io aggiungerei anche un foc.
1: Comunque, Olimpico 2027 e questo dovrebbe essere nel mirino degli Oasis.

0: Già ne avevano parlato, lui era in vacanza, loro erano in vacanza a Roma, hanno detto una città meravigliosa, perché non suoniamo a Roma? Ovviamente Milano si è risentita, speriamo che anche Milano possa ospitarli in maniera tale.
1: Se il concerto previsto è uno solo, adesso capiamo, l'unica cosa speriamo che veramente ci sia possibilità di acquistare senza
0: tutto
1: quel casino che è successo, no, per il tour europeo con i prezzi schizzati veramente alle stelle. Speriamo che ci sia la possibilità di acquistare a prezzi normali un biglietto per andare a vedere la reunion degli Oasis, di cui ormai hanno goduto centinaia di migliaia di persone, vorremmo anche noi italiani.
0: Però gli organizzatori sono un po' in dubbio, perché l'Olimpico ha una determinata capienza, e siccome adesso si sta sviluppando questo spazio a Tor Vergata, dove Ultimo ha fatto un concerto, è previsto per 200.000 persone,
1: sì.
0: Come dire, adesso gli Oasis vuoi che non superano Ultimo?
1: Come no, però io sono un po' contraria ai concertoni da 200.000 persone, che non si vede una mazza adesso,
0: per dirla,
1: io sono molto preoccupata, sto per andare a vedere un concerto domenica e sono molto preoccupata visto ciò che è accaduto in altri eventi importanti
0: e ciò che si dice di questo posto a Milano, che al momento
1: location, e quindi insomma devo dire la verità, sono un po' preoccupata del fatto che molto probabilmente non riuscirò a vedere niente.
0: Poi diciamolo, è un classico, i biglietti costano quel che costano, almeno andare a vedere e ascoltare in maniera decente.
1: Mentre ormai nelle location dove il concerto si vede benissimo ovunque, i prezzi sono arrivati alle stelle, per cui,
0: perfetto,
1: insomma, o ti affitti una camera della casa per poter pagare l'evento, oppure magari niente. Ci sono, tra poco arriva la nostra Erika Belotti, la nostra educatrice cinofila, intanto The Black Moods, questa è Time Bomb.

0: Radio Freccia.
1: 9.33, buon martedì mattina alla Fratovia, la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Oh, tra poco sarai in grado, magari dopo la pausa estiva, quando riprendiamo sì. A settembre, sarai in grado anche di suonare la chitarra, visto certo. Che ce n'è una alle tue spalle.
2: hai del tempo.
1: Senti, allora di cosa parliamo oggi?
3: Oggi, visto che non è stato abbastanza tutto quello che abbiamo detto, continuiamo a parlare di cani, caldo, dove portarli e dove non portarli, perché si vede qualcosa che non vorremmo vedere.
2: E speriamo.
1: Siamo d'accordo, sì. Perché insomma continuiamo a vedere in giro cose che veramente non vanno bene per i vostri amici a quattro zampe. Sono in Metallica intanto, Enter Sandman.

0: come sempre accade, scema Metallica,
1: siamo come se non li mandassimo mai.
0: Esatto. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Torniamo a parlare di cosa non si deve fare con il caldo con i nostri cani.
1: Che poi è semplice, è una cosa sola declinata: non portateli fuori nelle ore più calde.
0: Dai.
1: Come dice Studio Aperto con gli anziani.
0: È uguale. Dai, vai Erika, vai cazziatone, vai.
2: Cosa che mi fa più arrabbiare, ma proprio, cioè, mi fa arrabbiare una settimana che io sono arrabbiata per questa cosa, che ne parliamo ogni anno, ne parliamo, cioè ne parlo qua, ne parlo sui social, ne parlo ovunque, eppure, cioè, io alle 2 del pomeriggio tiro giù i finestrini e insulto la gente, perché non lo dovete portare fuori, il cane rischia la morte, io non so come dirlo in un'altra maniera più gentile, ma il vostro cane con un colpo di calore grave rischia la morte. Se non siete attenti a guardare come sta respirando, se sta respirando bene, se non siete pronti a intervenire e a correre dal veterinario, il vostro cane rischia davvero di starci lì. E è importante che entri nella zucca delle persone che in questo momento, soprattutto in questi giorni, con queste temperature, se dovesse per forza uscire il cane perché non abbiamo il giardino, eccetera, eccetera, lo dobbiamo fare nelle ore fresche. Si sveglia un'ora prima, si esce più tardi la sera, si va a dormire un'ora dopo, però non si può portare fuori il cane neanche alle 7 la sera a fare un'ora di passeggiata, perché non fa fresco. Alle 7 di sera adesso non ci sono 25 gradi, ce ne sono ancora 32, 33, e un'ora di passeggiata è follia. Non riesce il cane, soprattutto perché il nostro cane non suda come noi, non fa la stessa cosa che facciamo noi col sudore, e dal naso respira e suda nello stesso momento, quindi teneteli in casa. E poi dopo vediamo un'altra cosa, perché
1: okay, è più chiaro di così.
0: Sì, insomma, io speriamo che il messaggio arrivi forte e chiaro, tanto continueremo a ripeterlo, no, puntualmente, sì, ogni settimana. Tra poco continuiamo a parlarne. Intanto Mumford & Sons.

0: po' da fare. Iha!
1: Beh, porta quel livello lì, porta quel livello lì. Ma io tanto gli bagno la testa, quindi usciamo, esatto, che è un po' la classica scusa che si sente, giusto?
2: Come se porta la testa al problema del cane, poverino. Guarda. E un'altra cosa che, siccome a tutti quanti piacciono le sagre quando è l'estate, si va fuori alle sagre del paese, eccetera, eccetera, a bere la birra principalmente, così si suda ancora di più, sono bellissime le sagre del paese, sono molto popolate da persone. Io l'altro giorno ho visto molti più cani che persone, e dove eravamo? Eravamo su una piastra di cemento che è stata tutto il giorno al sole. E la gente alle 8 la sera era lì col cane sdraiato sull'asfalto, che dici, poverino, ti rendi conto di che temperatura c'è? No. Fanno le vasche avanti e indietro dentro le bancarelle dove veramente non si respira, e quindi immaginate il nostro cane. Sono bellissime queste sagre, sono bellissime qualsiasi cosa che d'estate possiamo fare noi. Il nostro cane sta benissimo a casa sua con l'aria condizionata, senza dover sopportare 2-3 ore, soprattutto magari fermo davvero sotto un tavolo all'afa chiuso, e non ci rendiamo conto che poi, certo, gli diamo da bere, ma non è quello. E un'altra cosa, ho visto cani bere davvero litri di acqua in un secondo, e ne riparleremo, è pericoloso. Esiste l'annegamento a secco, ma esiste anche la torsione di stomaco, che dando troppa acqua quando il cane è affannato, soprattutto di cani di taglia grande, può succedere. Quindi, ragazzi, davvero, io ve lo chiedo per favore, state a casa intanto che ci sono queste temperature col vostro cane, e il vostro cane vi assicuro che sta bene a casa da solo senza di voi. Cioè proprio lui sarà felice sul divano e voi sarete fuori a bere la birra.
1: Lo ribadiremo ancora.
3: Credo ne parleremo ancora la prossima settimana, che c'è bisogno. Grazie alla nostra Erika Belotti. Ciao Erika, grazie.
2: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, noi siamo pronti alla fuga, ma anche voi, eh?
2: Buongiorno, Sfrecciati. Ciao. Allora, la grande fuga l'abbiamo fatto io e mio amico, sì, tanti anni fa. Mm. Conosciamo una ragazza, lei ci invita a casa sua, a tutte e due. Ah. Andiamo a casa sua, nel meglio, insomma, sì, nel momento migliore. Certo. Insomma, ci stavamo rilassando un attimo, sì, sentiamo più la porta, no, era il suo babbo.
3: No.
2: Ci siamo dovuti buttare dal balcone del primo piano. Mi sono spaccato una caviglia e mio amico si è spaccato un febbre.
1: Mamma mia. Vabbè, comunque ve la siete goduta.
3: Cielo, mio padre.
1: Cielo, il mio babbo. La nostra fuga dura pochissimo, perché domani alle ore 6 siamo di nuovo qui.
3: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Io sceso direttamente dallo scooter, Jimmy sceso direttamente dal treno.
2: Cielo?
1: Ah, dal cielo direttamente.
2: Sì, sì, direttamente perché è venuto finalmente lo scunquassone d'acqua.
1: Oh, sì.
2: Questa notte.
1: E quindi tu ti sei appoggiato alle gocce, sei arrivato fin qua. Hai surfato fino a Cologno.
2: Io sono rimasto direttamente sul terrazzino di casa.
1: Sì.
2: Con un ombrello aperto.
1: Ah, ok.
2: Ho fatto come il vecchio stile Mary Poppins.
1: Mary Poppins, oh.
2: E mi sono fatto trainare così dalla tempesta e bufera.
1: Quindi
2: fulmini, saette.
1: Hai la borsa di Mary Poppins?
2: Ho la borsa di Mary Poppins.
1: Quindi io ho perso una roba 8 anni fa nella borsa di Mary Poppins. Puoi verificare se c'è?
2: In che senso, scusa?
1: Io ero con Mary Poppins.
2: Guarda, mi dispiace, lei dovrebbe compilare un modulo, fare richiesta così alla nostra segreteria e anche all'ufficio clienti. Le risponderemo.
1: Sì, ma voi che società siete, scusa? La Mary Poppins Inc.?
2: No, guardi, abbiamo cambiato nome.
1: Sì, come vi chiamate? Money?
2: Sì.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Le 10 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura l'arresto questa mattina tra le province di Napoli e Avellino di 4 persone nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti, perquisizioni sono in corso in queste ore. Sigfrido Ranucci, dopo l'operazione che ha portato all'arresto dei 4 presunti esecutori, ha poi ringraziato gli investigatori ed è invece proprio di questi ultimi minuti un'agenzia che parla del gruppo che avrebbe agito in cambio di migliaia di euro, avrebbe operato su commissione appunto, e si è proceduto quindi all'arresto di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano in provincia di Napoli, e gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippo, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Ulteriori informazioni ovviamente arriveranno nel corso dei prossimi minuti e delle prossime edizioni. E intanto la polizia, che nella notte ha arrestato l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore aveva risposto di no. E la presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra, ad affermarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuto nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4 a proposito della legge elettorale, ha poi affermato che la riforma non favorisce nessuno se non gli italiani. E in chiusura ai mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi di finale dopo aver battuto il Giappone per 2-1. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo.
3: Radio Freccia. Meteo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, ancora gran caldo in tutta Italia, ma anche con qualche temporale nel pomeriggio, Alpi, Prealpi, Dorsale Appenniniche e vicine zone piedemontane. Ma sarà domani la giornata della svolta, con l'arrivo di temporali più diffusi al nord, giovedì anche al centro-sud, porteranno aria più fresca, da giovedì si starà bene in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Buono con quel dito lì.
2: 10 e 15 minuti, io sto buono con il dito, ma soprattutto saluto Antonia per Vaffancuore. Buongiorno,
3: buongiorno
2: Antonia.
4: Buongiorno, vaffancuore anche a voi.
1: Vaffancuore pure a te.
2: Senti, oggi abbiamo un argomento, andiamo random.
4: No, abbiamo un argomento ambiguo, perché ultimamente sto parlando con tantissime persone che mi ripresentano sempre lo stesso problema, ossia che si agganciano a persone un po' ambigue. Nel senso, oggi ci sono, domani forse, poi non so se magari dopodomani mi va di chiamarti. E loro più sono gli altri, più si agganciano. Quindi vorrei sapere dai nostri ascoltatori se anche loro hanno avuto questo tipo di esperienze.
3: Cioè, più che ambigue, mi sembra di dire vaghe. Un po' vaghe.
4: O la psichiatria anche,
3: ma
4: dai.
3: Vabbè, a parte questo, che è chiaro che abbiamo tutti un posto gratuito.
2: Insomma, esatto. Avete a che fare con degli agganci? 366-663-4466. You brazen, called you whore.

0: Allora, bene, rientriamo immediatamente nel mezzo, anzi abbiamo appena cominciato sul rilancio di Antonio con Vaffancuore, a proposito delle persone appunto che tu hai definito ambigue, cioè quelle che un po' ci sono, un po' no, non si capisce, non sono ben chiare, io così invece le ho definite vaghe. È corretto allora, Antonio, oppure non ho capito io?
1: Sì, no, le persone vaghe, un po' quelle che funzionano come le lucine intermittenti di Natale, quelle che ci sono sull'albero.
0: Ok, perfetto.
1: Avevo questa metafora, penso che renda bene. E ultimamente, però non so se è più un'epidemia che sta scoppiando adesso, o sono solo io che ho a che fare con persone che hanno a che fare con queste persone, ultimamente ne sto sentendo sempre più. E mi chiedo come mai l'altro si agganci così tanto a una persona che non ti sa dare la sua presenza, no? Nel senso, quelli che hanno le frequentazioni.
2: Credo sia facile, Antonia, perché nel momento in cui uno si sente rifiutato, poi amato, più rifiutato, poi amato, se non ha un rapporto sano, diciamo, con questo genere di cose, si infila dentro sto tunnel e rischia di rimanerci sotto.
1: Esatto, e soprattutto cerca di solito questo con quelle persone che si agganciano a chi è oggi c'è, domani non c'è, cerca sempre di sentirsi abbastanza, come se debba convincere l'altro che lui abbia un valore, lui o lei, ecco, che lui abbia un valore, quindi fa, invece di allontanarsi piano piano, fa di tutto, gesti spropositati anche, ti vengo a prendere dall'altra parte del mondo, non lo so, ti porto il pranzo anche se sei a Timbuktu e io sono a Lambrate, insomma, fanno ogni giorno di più come se devono dimostrare sempre che valgono e quindi si agganciano per questo.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia.
6: 10:31 di questo martedì 30 giugno 2026, siamo con Antonia Fiore per Vaffancuore, dedicata oggi alle persone, come possiamo definirle?
7: Ambigue, vaghe.
6: E Alice scrive al 366-663-4466, ci sono montagne di letteratura psicologica su questo tema, è la dinamica del narcisista o della narcisista che aggancia la super empatica. Perché lo so? Perché ho rotto con un narcisista manipolatore dopo 2 anni d'inferno, stai lì a aspettare il tuo pezzettino di affetto come se fosse acqua nel deserto, mi è sembrato di svegliarmi da un incubo.
7: Quindi bene, si è svegliata dall'incubo.
6: Pare di sì.
8: Allora, sì, adesso chiaramente non so la storia di questa ascoltatrice. Vabbè, adesso c'è un po' questo cliché di etichettare come narcisisti un po' tutti, magari sono semplicemente stronzi, cioè prima si chiamavano così.
6: Talvolta è sinonimo.
8: Sì, è un sinonimo più politically correct, narcisista.
7: È edulcorato. No,
8: vabbè. Edulcorato, sì.
7: Mi torna sempre però, il grande adagio di Funari.
8: Però la parola incubo descrive perfettamente queste dinamiche qua.

0: Il cuore di vetro, non è vero? Allora, andrei a questo punto a leggere direttamente un bel messaggio che al 366-6634-466 ci giunge da Giulio. Buongiorno sfrecciati, io la colpa di questa cosa l'attribuisco a quattro cause diverse. Alcune persone ormai si accontentano del minimo, le aspettative sono veramente basse. Lo spirito da Croce Rossina è così, ma lo barra la cambierò. Si pensa che queste persone siano degli spiriti liberi, quando invece sono semplicemente superficiali ed irrispettosi. E l'ultima, la totale incapacità di stare soli. Piuttosto che stare sola, sto con una persona incostante. Questo è il commento di Giulia.
1: Sono molto d'accordo con quello che dice Giulia, soprattutto sulla questione della solitudine, perché... sempre appunto confrontandomi con diverse persone, uno giustamente dice: ma che lavoro fa questa? Faccio la centralinista del disagio, perché parla con tante persone al giorno? Sono la centralinista del disagio. E diciamo che la causa è proprio quella, la paura della solitudine da parte chiaramente di chi si aggancia poi a questo tipo di persone, perché loro proprio dicono: meglio stare con una persona che oggi c'è, domani non c'è, però almeno so che c'è questa presenza nella mia vita, piuttosto che rimanere da solo con e scoprire magari lati di me stesso che magari non mi va di scoprire,
0: certo,
1: mi dedico a quest'altra persona, ecco.
2: Come quindi... dicevano i nonni, meglio soli che male accompagnati.
1: I nonni sbagliavano tante no, purtroppo sì, i nonni non li ascolta più nessuno, invece sono la voce della verità, sì, esatto. Noi pensiamo sempre che poi per classificare un, tra virgolette, abuso, uso questo termine un po' spinto proprio perché a volte questi sono davvero dei veri e propri abusi, magari sono un po' più piccolini, però fanno più male magari di uno grande, cioè tanti piccoli tutti assieme poi alla fine vanno a distruggere completamente l'altra persona.

0: you back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 10:44, rientriamo a Vaffanquore con Antonio sulla questione del... Adesso approfondiamo in realtà ancora con un messaggio di Stefano che dice: ma sta cosa che sono comunque sempre e solo gli uomini a essere sbagliati, stronzi, malati mentali, eccetera, eccetera, quando finisce? Eh no, non è così.
3: Allora, Stefano ha ragione, ma nel senso lato, perché allora... Per le donne forse è un po' più facile aprirsi e parlare di questi argomenti. Gli uomini invece si tengono tutto dentro, proprio perché c'è un po' questa sorta di magari vergogna, c'è questa sorta di imbarazzo nel raccontare che anche loro sono spesso vittime di donne così. Quindi è semplicemente una questione di le donne parlano di più, gli uomini di meno.
2: Beh, è vero il fatto che in realtà tu mi confermi che sono più gli uomini che ti hanno invece detto questa cosa.
3: Esattamente, diciamo che ultimamente almeno tre o quattro miei amici maschi alle prese con queste situazioni, e sono stati loro appunto a darmi l'ispirazione per fare questa puntata, ecco, certo. Quindi sì.

0: Send another SOS, message in a battle, police, quel che ci vuole in certi casi.
1: Sendinaro, chi è Sendinaro?
0: Send another SOS, Sendinaro lo dici a tua zia che si chiama Sendinaro, giusto?
1: Hai detto tu.
0: Allora,
1: Sendinaro.
0: La mia pronuncia è slang, capisci? Tu non arrivi a questi dettagli.
1: No, infatti.
0: Invece Alice ci ha riscritto per dire appunto che è importante cercare aiuto in quei casi, da cui send another SOS, così va meglio.
1: Sendinaro, certo. Ha ragione, assolutamente.
0: Mamma mia, quindi ci ha detto: mi raccomando, ricordate i centri antiviolenza, il 1522, tutti i vari spettacoli, iniziative di sensibilizzazione su questi temi, che si chiamino narcisisti o stronzi pezzi di merda, rimane lo sforzo immane da fare per chiamarsene fuori. E siamo d'accordo.
2: Assolutamente. Siamo tutti d'accordo, sì. Assolutamente. Ne parliamo anche per questo.
0: Certo. E poi c'è Mauro che dice: venne coniato il termine narcistronzo.
2: Oggi politically correct.
1: Oggi è il narcistronzo day. Benissimo.
0: E a proposito di narcistronzi, Mauro racconta: comunque ha ragione, sono stronzi. Un mio amico trentennale è scomparso così nel nulla, mandato un paio di messaggi e una mail, e poi sai cosa? Ecco, e mi spiace per lui. Ho smesso di chiedermi perché è scomparso così, ho solo controllato che fosse ancora vivo.
2: Almeno non sappiamo che non è finito in una scarpata, dai.
0: Sì. Chiuderei con Gaia che dice:
1: no, ma chissà anche la sofferenza dall'altra parte, adesso al di là
0: certo, sì,
1: dell'essere stronzi e poco chiari, eccetera, ma c'è sicuramente un disagio fortissimo dall'altra parte.
2: Sì, ma guarda, a parte le relazioni sentimentali, anche in amicizia questa cosa è presente. Questo è importante sottolinearlo, infatti ringrazio l'ascoltatrice che ha condiviso questa esperienza.
0: Chiudiamo con Gaia che dice: beh, la mia nonna mi ha detto, piuttosto che accontentarti, rimani da sola. Quello che sto facendo adesso, dopo 10 anni buttati al vento, sto bene così, sola soletta. No, non è
2: dai,
0: detto.
2: Non sono buttati al vento. No, assolutamente, perché in questi 10 anni tu hai capito benissimo quello che non vorrai mai più in futuro, quindi...
1: Veramente d'accordo, brava Antonia. Allora, va bene, possiamo semplicemente ritornare a noi e salutare Antonia.
0: Salutiamo,
1: grazie.
0: Antonia, grazie.
1: Vaffancuore a te.
2: Vaffancuore a tutti.
0: Ci vediamo martedì. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sapete quando siete a fianco a uno che ride e non sapete perché? Ecco, sta capitando a me.
2: No, scusa. Ma allora, questo è un fatto ormai conclamato da anni. Devi sapere che c'era una persona, un po' di tempo fa, quando stavo al Molo 17, visto che sono stato tanti anni, ce n'erano un paio che erano belli incrostati al Molo 17, che mi fece notare una cosa. Per cui lui scommetteva con i suoi amici, me lo scrisse proprio, ogni volta che ridevo a cazzo.
1: Ah, ok.
2: Cioè, nel senso, io entravo in onda senza dire, ridendo e lasciando in sospeso sta cosa. Volontariamente facevo questa cosa.
1: Ma scommesse coi soldi?
2: E lui mi ha detto che scommetteva.
1: È diventato ricco.
2: A tal punto che mi diceva, ti prego, al prossimo intervento fai la tua risata di intervento, in modo tale che io posso vincere.
1: Lui non vale però, scusami.
2: Sì, questo ragazzo mi dà la percentuale.
1: Ed è per quello che hai cambiato programma.
2: Sì, adesso il prossimo passo è che cambio proprio vita.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: Cosa fai? Il demiurgo?
2: Cazzo, mi hai spiazzato con questo, ti giuro. Il demiurgo. È interessante, è una buona professione. Cioè, oltre a professione genio di Willy il Coyote, adesso c'è anche demiurgo.
1: Bello, dai.
2: Non male.
1: Stupisci.
2: Bravo. Stupisci. Stupisci, ticci, timini.
1: Quella roba lì.

0: Le 11:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura un aggiornamento che arriva dal Venezuela, perché a 5 giorni dei terremoti che hanno devastato il paese, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo a La Guaira, oltre 1700 invece le vittime accertate. E voltiamo pagina all'arresto questa mattina tra le province di Napoli e Avellino di 4 persone nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, che avrebbero agito in cambio di migliaia di euro. In manette Antonio Passariello, residente in provincia di Napoli, Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. E la polizia ha poi arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore aveva risposto di no. E la presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Ad affermarlo la presidente del Consiglio Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4 a proposito della legge elettorale, ha affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani. Oggi saranno 25 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Intanto dalla provincia di Mantova arriva la notizia di una nuova vittima di questa ondata di calore. Si tratta di un bracciante agricolo di origini marocchine, morto ieri durante la raccolta delle angurie in un'azienda agricola, che si aggiunge ai 2 anziani di 86 e 74 anni morti sempre ieri a Genova. In chiusura ai mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, ma anche con qualche temporale nel pomeriggio, Alpi, Prealpi, dorsale appenniniche e vicine zone piedemontane. Ma sarà domani la giornata della svolta, con l'arrivo di temporali più diffusi al nord. Giovedì anche al centro-sud porteranno aria più fresca. Da giovedì si starà bene in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 qui alle Good Vibrations, è arrivato il momento del testo, una delle nostre rubriche all'interno di Good Vibrations per l'appunto. Oggi io sono andato alla ricerca di un, o meglio presento, quello che è un brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide, pubblicato il 14 marzo 2006 come primo singolo estratto dal loro album. Ottavo album per la precisione, omonimo, anche se è più conosciuto forse come Avocado Album, pezzo di grande successo raggiungendo il numero uno, che all'epoca insomma la band rilasciò con un download gratuito sul proprio sito ufficiale. Ne parliamo tra poco.

Worldwide Suicide, Pearl Jam, all'interno della rubrica del testo, una delle canzoni più politiche, decisamente rabbiose e anche molto molto dirette dei Pearl Jam, scritta interamente da Eddie Vedder, atto di accusa durissimo contro la guerra in Iraq e l'amministrazione del presidente George W. Bush. Insomma, la canzone si apre con quello che è un senso di shock quotidiano. Il protagonista infatti legge il giornale del mattino e vede la foto di un

giovane soldato ucciso in guerra, riconosce il nome e scoppia a piangere. Questo incipit, insomma, umanizza tantissimo il conflitto. La guerra non è fatta di statistiche.

arricchiscono grazie ai conflitti. Seguendo poi la terza strofa, dove descrive l'orrore di fronte al fronte e poi al collasso dei soccorsi, tutti quelli che sono i tavoli operatori degli ospedali da campo sono pieni, i medici hanno le mani logore ed insanguinate, e nonostante questo però c'è insomma anche un po' la speranza all'interno del bridge, ovvero l'invocazione "Looking for a clear horizon", rappresenta il disperato bisogno di trovare una via d'uscita, una speranza di pace o la fine di una nebbia mediatica e politica che oscura la verità. Concludo invece cambiando completamente il tema, perché insomma ve lo ricordiamo, è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Potete trovare naturalmente le magliette, gli zaini, i cappellini e tanti accessori, ricordandovi che entro il 31 luglio, come il primo ordine, si riceve poi un omaggio speciale che ritrovate naturalmente sull'app gratuita.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: 11:29, Good Vibrations. Caro Jimmy, se tu avessi scritto una canzone per ogni donna strana che hai conosciuto, quante canzoni avresti scritto? Io tante.
4: Strana intesa come la strana che mettono in evidenza con i nostri
3: Purple,
4: amici,
3: esatto,
4: di Purple.
3: Sì.
4: Guarda, non ho un'idea, probabilmente un archivio non basterebbe.
3: Partiamo dalla A.
4: Aia.
3: A come aia. Okay.
4: Aia va come aia.
3: E chiudiamo con Z, che è Z come Zot.
4: Sì, Zot, che è il cazzotto preso, esatto. O la ginocchiata nei testicoli.
3: Quella lì.
4: Sì, sì.

so, I love you, baby.

0: Strange Kind of Woman, Deep Purple, alle 11.39 di questo martedì 30 giugno 2026. Sciocchezze, pinzillacchere, direi.
1: Sono sciocchezze, queste sono canzoncine, canzonette che diamo così come corollario alla
0: cosucce
1: giornata. Cosucce, vero?
0: Cosucce, ma ne approfittiamo, allora, in realtà, visto che i Deep Purple parlavano uno strano tipo, bravo, di donna, per anticipare quello che sarà l'appuntamento della terza ora con un ospite, ovvero Cinzia Pilo, che ha scritto un libro che si chiama Sheroes, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Sarà qui con noi, yeah, per parlare in realtà di donne che hanno fatto rock, con tutta una serie di anche citazioni su canzoni e cose varie, insomma, quindi merita assolutamente di essere ascoltato e merita sicuramente il libro di essere letto, comprato, eccetera eccetera. Quindi vi aspettiamo qua fra poco per parlare di Sheroes. Adesso invece parliamo di Jimmy.
1: Ma perché?
0: Ma così, perché?
1: Da demiurgo a parlare di me.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: allora
1: sentiamo.
0: Jimmy, ciao. Parlaci.

0: Ciao Jamie, da quanto tempo ascolti Radio Freccia?
1: Da esattamente quasi 10 anni.
0: Ok, molto bene. Qual è il tuo conduttore preferito?
1: Si chiama Eddie Berni.
0: Sì, sei veramente un paragnosta. Va bene, sì.
1: Pure, sì. Demiurgo paragnosta.
0: Vabbè, oggi è carrierone proprio.
1: Cacchio, veramente.
0: Sì, senti, sì. Invece se sì. tu potessi con la bacchetta magica fare sì. un cambiamento dentro Radio Freccia, cosa cambieresti?
1: Ma io accorperei tutto in un'unica ora.
0: Ah, ok.
1: Quindi tutti...
0: Cioè le altre 23? Tutti.
2: Attento a quello che dici.
1: Ciao Doc.
0: Buongiorno Doc.
2: Attento, io incombo.
1: No, ma lei non fa parte degli speaker qualunque.
2: Bene, non faccio parte degli speaker in assoluto.
1: Soprattutto.
0: E cosa sei quindi, guarda. Doc?
2: Non lo so, sono immanente, sto qui davanti, vi ascolto, ogni tanto intervengo e dico cose quando si dice che cambieresti Radio Freccia. No, niente, va tutto bene così, giusto?
1: Sì,
2: giusto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, te la sei presa che ha citato me come conduttore preferito?
2: Ma vabbè, gli hai puntato un ombrello sul ginocchio.
1: E tu non considero il Doc uno speaker, quindi.
2: Ma questa non è bella? Cioè, io mi sento ammutolito.
1: Qualunque.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia. Rock Time.
2: Rock Time.
3: È quello.
2: È giusto. Ma sei giusto con l'orario?
3: Allora, 11.48.
2: No, perché sai mai che...
3: 11.48 qui al fuso orario di Roma, non so adesso a Cologno Monzese, però insomma dovrebbe essere allineato. E quella che state ascoltando, la voce che sta parlando in modo perentorio, è quella del dottor Mann. Quella sotto che fa bene. È quella di Jimmy D. Fatalmente, quella di Eddie è stata venduta c'è all'asta.
2: No, è stato cercando di cambiare di orario lui. C'è sta fissa che vuol piegare il tempo.
3: Non lo sa lui, è stata venduta.

0: Grazie, grazie. Cioè, tornate,
1: non erano per te gli applausi. No, no, no, lascia fare. Però insomma, accoglili perché è un momento importante,
0: topico,
1: questo.
0: Topico. Sì.
1: È un momento catartico, addirittura.
0: Sei...
1: La voce che sentite è quella di Eddie, prego, diglielo tu, Jimmy.
0: La voce che sentite tra poco, dopo quella bella, profonda, perentoria del Doc, invece quello sotto che commenta, che è Jimmy D,
2: sì,
0: è la risposta chiave al momento, direi, il culmine più alto di questo piccolo frangente di radio, ovvero sei riuscito a piegare il tempo.
2: A piegare il tempo?
0: Sì.
2: Come Uri Geller?
1: No, ma io vado via, però cioè, dovrebbe essere una trasmissione di divulgazione scientifica e peraltro lui è riuscito a piegare il tempo correndo avanti e indietro e tornando in tempo utile per l'appunto, cioè, per la cosa, ma lui non sa che in questa sua assenza si è consumato quello che è il più grande affare della storia della radiofonia,
2: la Peppa.
0: Sì, è vero,
1: la tua voce è stata venduta.
2: Ah, molto bene, sì. A chi?
1: Lascia fare, adesso,
2: no, adesso
1: un acquirente, un acquirente anonimo,
0: insieme a quella,
1: dai,
0: di Ariel, sì, la sirenetta.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Facciamo coppie,
0: sì,
2: Ariel.
0: Sì.
1: No, non fate coppia, però in questi tempi di intelligenza artificiale, sì, in, sì, cui i cantanti, sai, devono tutelarsi, anche i conduttori radiofonici.
2: Posso cominciare?
1: No. Ah! No, non sei più proprietario.
0: Sì. No, no, niente. Il tuo, sì, niente, il tuo, niente, catalogo.
2: Ma
0: è
2: sto
0: fottuto,
2: preparando il catalogo
0: è
2: per
0: fottuto,
2: tutti.
0: No.
2: Di,
1: niente, è andato. Ma guarda che è veramente una cosa triste questa.
0: Mi dà fastidio perché poi hai quel tono proprio
2: H.
1: Colpiscilo in modo, come dire, sobrio, secco.
0: Colpo unico.
1: Colpo unico,
0: così mettere un po' le laterali.
2: Ci sono poi delle parole particolari che devo dire, non so.
1: No, non devi dire niente, soltanto
2: di doppiaggio. Allora, per cortesia, avete venduto la mia voce, avete dato soldi alle mie spalle, almeno lavorate.
0: Stai calmo. Stai calmo,
1: già
0: sei la camicia sbagliata oggi. Ascolta, stai attento che ti faccio gridare il dittongo, eh?
1: Anche il trittongo che vive nei i fondali.
0: Lo che o ra ti fo.
2: Hai visto che anche lui è venuto con me?

you can all fuck off today. Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E alle 11.59, quasi 12, due motivi fondamentali per ascoltare le prossime ore delle Good Vibrations, anzi tre. La prima è che c'è Jimmy che applaude a caso.
2: No,
1: la
2: non
1: seconda
2: è a caso.
1: Che avremo come ospite Cinzia Pilo, autrice questo di Heroes, libro dedicato alle donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. E esatto. Terzo, come diceva

0: fuori onda Jimmy che oggi è la giornata mondiale dell'asteroide.
1: Sì, quindi tutti i culturisti dello steroide.
0: Culturisti?
1: Tutti culturisti. Culturisti all'ascolto.
2: No, ma ha ragione Jimmy, perché tu lo prendi in giro, Eddie, però se tu trovi un asteroide e provi a sollevarlo, sì, diventi subito un culturista, perché è come andare in palestra. Pesi spaziali,
0: quindi... che ha salvato con un intervento degno del miglior difensore dei mondiali.
1: Ma se non lo sapevi neanche.
0: Il culturista?
1: Ma no, che era la giornata internazionale dell'asteroide.
0: No, lo sapevo, infatti io copio. No,
2: ma non litigate,
0: ma io copio.
1: Ma tu ti stai arrampicando sugli specchi senza le unghie. Ma cosa stai facendo?
2: Da Roma è difficile gestire questi due.
1: Devi andare in giro con meno trim.
2: Ciao,

0: Mezzogiorno e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura ancora aggiornamenti dal Venezuela, dove a 5 giorni dai terremoti che hanno devastato il paese un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo a La Guaira. Oltre 1700 invece le vittime accertate. E l'arresto questa mattina tra le province di Napoli e Avellino di 4 persone nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzioni, esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, che avrebbero agito in cambio di migliaia di euro in manette. Antonio Passariello, residente in provincia di Napoli, e Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellino. Indagini in corso sull'esplosione avvenuta ieri nel Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti un uomo d'affari ucraino, la sua compagna e il figlio di 13 anni. Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un atto doloso. Una persona è stata vista depositare un pacco, probabilmente un esplosivo, nell'atrio di un palazzo. Secondo le autorità, è la prima volta nella storia che si verifica un fatto simile nel Principato. E voltiamo pagina, saranno 25 oggi le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Intanto dalla provincia di Mantova arriva la notizia di una nuova vittima di questa ondata di calore. Si tratta di un bracciante agricolo di origini marocchine, morto ieri durante la raccolta delle angurie in un'azienda agricola, che si aggiunge ai due anziani di 86 e 74 anni morti sempre ieri a Genova. Infine lo sport, i mondiali di calcio. Nelle prossime ore in programma 3 partite per i 16esimi di finale: alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia, alle 3 di domani mattina Messico Ecuador. Intanto il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, ma anche con qualche temporale nel pomeriggio, Alpi, Prealpi, Dorsale Appenniniche e vicine zone piedemontane. Ma sarà domani la giornata della svolta, con l'arrivo di temporali più diffusi al nord. Giovedì anche al centro-sud porteranno aria più fresca. Da giovedì si starà bene in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:14 entriamo nella parte migliore del Good Vibrations. Perché? Perché a Milano abbiamo ospite e la salutiamo, Cinzia Pilo. Buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno, grazie mille per questo invito.
1: Allora Cinzia, sei l'autrice di questo libro che mostro per chi ci guardasse in radiovisione, che si chiama Shearers, parola di nuovo conio perché non esiste in inglese, però insomma eroine femminili, eroe per dirla così femminili del rock and roll, che

0: a dispetto di quello che noi conosciamo da sempre e che abbiamo percepito perché lo amiamo, il rock è sempre stata, almeno per decenni, una cultura molto molto incentrata sul mito maschile, no? E le ragazze erano accessori, le gruppi, le compagne, quello che vuoi, finché non si sono imposte. E questo è il cuore del tuo libro, Cinzia.
1: Sì, esatto, è un po' questa una riflessione che ho fatto da amante del genere come voi e dal fatto che ascolto concerti e musica da quando ero ragazza. E effettivamente la narrazione del rock è sempre stata un po' macia, bianca e tossica, se volete, a parte insomma le origini nere o qualche fuga verso altri autori, autrici neri, però in realtà molto questo l'immaginario, sesso, droga e rock and roll, insomma, è quello che un po' conosciamo. E quindi ho pensato, ascoltando il genere da tanti anni e soprattutto ascoltando i testi, io sono un amante soprattutto del rock come movimento di rottura, come movimento di anche attivismo, è un genere che ha scardinato immaginari, e come l'hanno fatto in particolare le donne. Queste donne hanno abbattuto stereotipi che insomma originano da sedimentazione di stereotipi, di culture, di usi e costumi centenari. E come dicevi tu giustamente, Stefano, scusate, ti chiamo Dr. Man, ci conosciamo anche individualmente, quindi è stato un modo per scardinare tutto questo immaginario. Ho fatto un'indagine lunga, durato due anni in cui, nei ritagli di tempo, dato che per me scrivere è un hobby, ho voluto dedicarmi a questo studio, e devo dirvi che non è stato facile reperire le fonti, ma soprattutto ho voluto fare un'analisi quasi sociologica, cioè ho voluto indagare anche su come i movimenti giovanili e i movimenti musicali che hanno attraversato i decenni a partire dagli anni 60 sino ai giorni nostri hanno avuto un impatto nella società, cioè come chi sale su un palco, come chi canta delle canzoni, le scrive e a volte fa anche dei discorsi. Vorrei citare quello che sta facendo Bruce Springsteen in questo periodo assieme a grandi sue amiche, certo, Patti Smith, Joan Baez, eccetera. Ho voluto capire se questo poteva avere effettivamente un risultato sulla società o no, e ho scoperto che effettivamente è così, e ho scoperto anche che esistono degli studi addirittura accademici che hanno indagato su questo fenomeno a partire dagli anni 70 in particolare, e io cito anche questo genere di studi nel libro.
2: Cinzia, il libro è diviso in tre parti fondamentalmente, no? Quindi tu hai diviso il mondo del rock femminile in pioniere, rivoluzionarie e visionarie, diciamo così. Ecco, come hai fatto queste, come hai trovato questi titolini, diciamo? Ecco.
1: Allora, anche qua, insomma, è stata una riflessione, perché a un certo punto ho dovuto anche decidere quante donne, no? Ce ne sono tante, molte mancano, grazie per non chiedermi chi non c'è. In genere inizia sempre così. Ho pensato al 27, vabbè, classico, certo, numero del rock, il club maledetto a cui nessuno vorrebbe appartenere. E il 27 si presta anche, sapete che anche la numerologia fa parte del rock, quindi il 27 diviso 3, 999. Quindi tre epoche, dagli anni 60 agli anni 70, metà degli anni 70 alla prima parte, che sono state le pioniere, nel, sì, senso le prime.
2: Ecco, a proposito di pioniere, adesso suoniamo la prima ragazza presentata nel libro, Janis Joplin, Cry Baby.

0: Crybaby, Janis Joplin, impossibile non essere trascinati dentro a questa voce, a quest'anima in realtà che ha dato vita a delle canzoni memorabili. Allora, siamo in compagnia di Cinzia Pilo per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ovvero scrittrice di Shiros, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Questa è una delle protagoniste che tu citi, in realtà, che prendi in esame in questo tuo studio. Sono 27, appunto, lo ricordiamo come il numero del club dei dannati, dei 27 giovanissimi che hanno lasciato questo mondo terreno. Faccio una domanda veloce. C'è una di queste donne in particolare che ti ha ispirato a tal punto che hai detto, bene, adesso faccio la lista, decido di scrivere questa cosa qua?
1: Che domanda crudele.
0: Lo so. Mi
1: costringi a nominare qualcuna, perché come ho detto già altre volte, io cerco di essere uno sguardo empatico verso tutte e le amo tutte, le ho amate anche di più soprattutto scrivendone e studiandole. Non lo so, forse una che mi ha molto colpito, sebbene la conoscessi già, è stata Joan Baez, perché lei ha molto nelle sue vene questa attitudine all'attivismo, al punto che ho scoperto che è stata anche causa di uno dei suoi, come dire, traumi, nel senso che lei ha vissuto talmente intensamente tutta la parte delle ingiustizie sociali. Ricordiamo che lei viene da una famiglia, per esempio, il padre faceva parte del progetto Manhattan, il progetto inizialmente della guerra della bomba atomica, che lui lasciò proprio perché era un fisico che però aveva ideali pacifisti. Lei crebbe con questi ideali pacifisti al punto da farne una missione di vita. Fra i suoi traumi, che lei ha scoperto anche in epoca recente, oltre a quello vissuto per relazioni complicate, potremmo citare quella con Bob Dylan e altre, c'è anche questo discorso dell'aver vissuto quasi come fosse una sua responsabilità i mali del mondo,
2: sì.
1: Al punto che è andata, vi ricordate, lei è stata addirittura in Vietnam durante il Christmas bombing, sotto le bombe, per denunciare questa, si è fatta arrestare tante volte per i suoi atti. Quindi lei, chi meglio di lei poteva rappresentare questa idea che ho voluto investigare di come le donne abbiano inciso in termini di attivismo e di cambiamenti sociali? Quindi forse lei è un po' quella che, se vogliamo, è la rappresentante più insomma importante, però potremmo citare anche Patti Smith, ugualmente molto,
2: certo,
1: attivista. Potremmo citare Annie Lennox più recentemente, ma tante, Sinéad O'Connor, Dolores O'Riordan, cioè potremmo citarne veramente tante. Non ultima anche Florence Welch, che tuttora va in giro a cantare sui palchi, per esempio, su un tema che forse non tutti conoscono, che è quello della salute mentale. Mm-hmm. Lei sprona i propri fan a guarire attraverso l'ascolto delle sue canzoni, perché lei stessa ha avuto questo genere di problematiche.
2: Allora, in un minuto, Cinzia Pilo, cerchiamo di capire, adesso hai parlato delle donne che sono state viste lodevolmente, legittimamente, anche come figure politiche, però la donna nel rock è sempre stata più una introspezione, una figura personale, una figura meno da leader pubblico. Ecco, tra queste, no? E questo è uno stigma che purtroppo il rock ha propagandato per molti anni, no? Tra queste invece, chi sceglieresti? Chi vorresti essere per una settimana?
1: Anche questa è una bella domanda. Non so.

0: Chidi, è veramente difficile rispondere. Forse per come sono fatta io, magari qualcuna che per me sarebbe difficile impersonare, magari Debbie Harry, nel senso che lei ha vissuto un po' la sua vita come se fosse costantemente nel metodo Stanislavski, immaginarsi da fuori, no? E quindi fare qualcosa sul palco che non faresti mai nella vita normale.
1: Stevie
0: forse
1: Nicks
0: questo.
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: Stevie Nicks tantissimo, bravissima, una scrittrice eccezionale di testi meravigliosi, nonostante sia sempre stata un po' marginalizzata rispetto a Laurel Canyon, no? I grandi Joni Mitchell e tutti quelli che ne facevano parte, lei si è sempre sentita un po' esclusa, pure bravissima.
1: Ascoltiamola, Edge of 17, Stevie Nicks.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia.
6: 12.33, Good Vibrations con Cinzia Pilo, autrice di She Rose, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Cinzia, tu hai strutturato il libro cantante per cantante e per ogni cantante hai selezionato un brano.
7: Sì.
6: E su questo brano hai fatto un ragionamento importante anche sul testo e via dicendo, giusto?
7: Certamente, è stato molto il testo, quindi ho selezionato un brano che poteva esprimere in qualche modo o l'idea che ha voluto portare avanti nella sua vita la cantante, piuttosto che un aneddoto sconosciuto o un dolore, una ferita che l'ha caratterizzata. E così alla fine in Shiro c'è anche una playlist di 27 canzoni.
6: Quindi merita di essere ascoltata. C'è la playlist da qualche parte, anche Spotify a fine.
7: Io l'ho fatta su Spotify, effettivamente adesso devo continuare. Vedere se è condivisa.
6: Ok, va bene, però lo cercheremo.
7: Comunque, Age of 17 c'è.
6: Ok.
8: Cinzia, siamo, te lo chiedo a bruciapelo, insomma, siamo adesso però complice il pop in un tempo di ulteriore decadentismo, stiamo tornando indietro, le ragazze sono ipersessualizzate, le artiste, rispetto a quelle di una volta, sono forse anche sfruttate per questa loro immagine più che per la loro qualità e il loro talento?
7: Questo è un altro tema che affronto e sì, purtroppo è così. Il tema di essere vendibili sul palco è un tema che è sempre appartenuto alle donne, è sempre stato richiesto anche dall'industria. Ci vorrebbe molto coraggio, molto più coraggio, come quello che aveva avuto Patti Smith, che usciva in maglietta e jeans con i peli sul labbro superiore. Credo che questo sia fondamentale. Io penso che le donne debbano iniziare a opporsi a questo e iniziare a fare un genere di musica. Soprattutto oggi io sono convinta, ovviamente avendo scritto questo libro, che la musica può contribuire a cambiare il mondo e penso che gli artisti lo debbano fare, cominciare dalle donne.
9: Io sono entusiasta, mi verrebbe voglia veramente di assecondare il tuo desiderio di poterne scrivere altre 27, a questo punto fare un'altra raccolta, perché ci sono tantissime canzoni incredibili con donne importanti che hanno veramente lasciato un segno nel mondo della musica. Rinnovo l'invito a cercarlo, She Rose, Cinzia Pilo, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo, Arcana Edizioni, grazie per essere stata con noi.
6: Grazie Cinzia.
9: Per averci
7: grazie
9: portato
7: a voi.
9: La pagina delle donne nel mondo della musica, tanto importante, e al prossimo appuntamento.
7: Grazie.

0: 12:39, cari sfrecciati, noi siamo alle prese con la megalomania mondiale, proprio mondiale nel senso dei campionati di calcio che vediamo in America, in Stati Uniti, in Messico, in Canada, eccetera. Perché? Perché c'è un presidente della FIFA, lo dico a voi due e poi a tutti gli altri, insomma. Gianni Infantino, che non è simpaticissimo, perlomeno però comunque sta sempre là. Inquina un botto con il suo jet privato per andare a tutte le partite e seguirle tutte. Ha detto che ha dato a Trump la coppa che consegnerà poi il presidente degli Stati Uniti. Ah, la foto storica, chi vince?
1: Secondo me non gliela dà la coppa, se la tiene.
0: Se sì, se la tiene, è possibile, gli dà una coppa di cioccolato. Dopodiché, il punto vero è questo. L'altro ieri. Se ne sono accorti gli occhiuti telespettatori, ma d'altra parte se c'è un miliardo di persone a guardare le partite qualcuno si rende conto. Allora Infantino è stato inquadrato in due stadi di due partite che si svolgevano contemporaneamente a migliaia di chilometri di distanza. Cioè era proprio la stessa inquadratura, cioè non è possibile che ci fosse un... No, non c'è il sosia, hanno fatto una cazzata, hanno montato... No, hanno fatto un clippino,

0: titi, e hanno fatto vedere che lui sta sempre presente a tutte le partite, capito? Io questa cosa qui è accaduta nella storia soltanto con Eddie Berni. Eddie Berni è capace di stare lì a Cologno, a Tbilisi,
1: era Phil Collins,
0: a Reykjavik,
1: Filadelfia, e dai, cioè.
0: Vabbè, ma lì c'era un aereo fisico, un Concorde, che ha portato.
2: Non c'era l'aereo, scusami, non ho capito.
0: Ma se era contemporaneo, confermo, proprio lo stesso. Comunque.
3: No, a volte quando mi capita, insomma, di andare fuori dallo studio,
0: è così.
3: E me lo ritrovo già lì.
2: Sì.
3: Dove vado?
0: Ma sì,
3: è lì. Torno in studio,
0: molti
3: già qui.
2: In automobili, c'è chi investe in appartamenti, investo in tecnologia, va
3: certo,
2: bene? E quindi ubiquità. Io sono ovunque.
3: Tu sei nell'ubiquità.
2: Esatto.
0: È un
3: uno e trino.
0: No, adesso un e trino.
3: Quattrino è arrivato.
2: Quattrino, esatto.
0: Abbassa le penne.
3: Cos'hai qua?
0: Un e trino.
3: Ah, va.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:47, qualcuno di voi, questo ci fa piacere, ci chiede ancora il titolo del libro di Cinzia Pilo di cui abbiamo parlato poco fa con l'autrice, e il titolo è She Rose, lei e eroi, ok? She Rose, tutto insieme. Seconda cosa, Eddie è ubiquo, lo sappiamo, e arriva la conferma da qualcuno di voi che dice che l'ha visto a Trieste adesso, ma non è in studio lì con voi, Eddie.
2: Ma non sono io, sono a Trieste io qua in studio
3: no,
2: sono...
3: No, è anche qua, cioè, adesso sta mentendo perché... Vabbè,
2: sì, ve l'ho detto che sono un etrino, voi non mi credete.
1: Tu sei un rettiliano, non sei un etrino, sei un rettiliano. E questo va detto nel giorno dell'asteroide. Nel giorno...
2: Scusate, che differenza c'è fra un rettiliano e un etrino?
1: Beh, guarda, te la spieghiamo dopo. Se vieni in Vaticano con me dopo, ti porto da...
2: Ma in Vaticano delle mappe un po' vecchie.
1: Santo Padre, lo perdoni.
2: È lì, prevost, me lo saluti?
1: Non è il padre, il figlio.

0: Simple Minds, Mandela Day, e pensavo a Nelson Mandela proprio l'altro giorno guardando Canada-Sudafrica, visto che è stato uno dei sedicesimi di finale. Vero. Il primo sedicesimo di finale, vero, vinto dal Canada 1-0, il Sudafrica eliminato, e pensavo a Nelson Mandela come uno dei più grandi personaggi sicuramente della storia del mondo, ma ovviamente anche del Sudafrica. Sono fatto questa connessione, non so se...
1: Bravo, bravo. Tu invece mi ricordi un po' Tuberone.
0: Scusa, chi sarebbe Tuberone?
1: Come, chi è Tuberone? Elvio Tuberone, che era una figura di spicco nella prima fase della guerra civile tra Cesare e Pompeo. Tuberone va giù, lo mandano per... vince per sorteggio la provincia dell'Africa, sì, va giù e c'è, mi sembra, Attiovaro che dice: "Ma vedi, ne va, ce sto io qua". E tu sei un po' Tuberone, che era un grande giurista, peraltro. Padre e figlio, erano due voi.
0: Tuberone e Tuberino?
1: No, tutto e due Tuberone, dal cognome. Adesso no.
0: Ah, il cognome. Vabbè.
1: Ma perché devi perculare la storia romana? Veramente, io ti... Cioè, guarda che è veramente un personaggio così...
2: un coltivatore di patate giganti.
1: No, no, no, no, no. Guardate, se studiate la storia romana...
0: Tuberone.
1: Esce bene, mi ricorda un po' Eddie, c'è un po'
2: Tuberone.
1: Bello
2: adesso,
1: con la...
2: Guarda, lo vado a cercare adesso.
1: Toga color
2: polpo. Tuberone, molto bello.
1: E mica dico cazzate,
2: no,
1: cioè,
2: no,
1: voglio
2: no,
1: dire.
2: Io non penso che dici cazzate, volevo vedere la somiglianza.
0: Ma lui non assomiglia a Tuberone, dai, per cortesia.
2: Quinto Elio Tuberone.
0: A parte che non c'è, bravo, un ritratto di Tuberone, è non credo ci sia un ritratto di Tuberone.
2: No?
0: Forse.
1: Ma tu potresti incarnare.
2: C'erano le sculture.
0: C'è una statua di Tuberone, dai. Tu che
2: beh,
0: sei...
2: in effetti sì, c'ha più capelli di te.
1: Dai, è lui.
0: Appunto, c'ha più capelli di lui. Ha l'aria più marziale.
2: Sì, hai ragione, c'ha il naso tipo Primo Carnero.
0: A me ricorda.

0: più il dottor Mann, posso dire. Quindi secondo me il tuberone è il dottor Mann, tanto sta a Roma, quindi vedi che è un attimo insomma
1: perché rivolta sempre le notizie, io non
0: ma perché
1: so,
0: gli assomiglia a tuberone, scusa, me l'abbiamo guardato, verifica.
1: Vabbè, tu sei Attio Varo, allora se quello che stava giù che fa io sono dalla parte di Pompeo, sono pompeiano,
2: questa voce
1: certo, allora parlava so così per... Ah, già, hai ragione, perché tu hai una voce.
0: Avrei detto, allora.
2: Tanto l'hanno già comprata.
0: Esatto.
1: L'hanno già comprata. Adesso puoi dire.
0: Io torno domani, la mia voce non lo so.
2: Ciao, bel tuberone.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Mancano 20 secondi alle 13, quindi scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi, cari i miei co-conduttori onorari, cari sfrecciati, 366-6344-66 per ragionare insieme all'ora di pranzo attorno a un tavolo virtuale sulle notizie dell'attualità. Oggi è all'esame del Quirinale, del Colle, il disegno di legge sulla caccia, che ha creato molte polemiche perché è diventato divisivo, nel senso che allargherebbe anche il calendario della stagione venatoria, darebbe più possibilità ai cacciatori di operare, più potere alle regioni e anche in qualche modo, se vogliamo, di poter individuare dei bersagli che prima non erano previsti dalla legge del 1992. Per esempio, si potrà colpire il lupo selvatico, il lupo, la loca selvatica, il piccione di città,

13:04 minuti, le ultime notizie sono 4. Le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli ed Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti, perquisizioni sono in corso in queste ore. E andiamo al terremoto in Venezuela, ancora un miracolo, 5 giorni dalle prime scosse che hanno devastato il paese, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo alla Guaira, oltre 1700 le vittime accertate. E torniamo alla cronaca, la polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stiva, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore aveva risposto no. Il gran caldo, saranno 25 oggi le città da bollino rosso, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Intanto dalla provincia di Mantova arriva la notizia di una nuova vittima di questa ondata di

0: Galore. Si tratta di un bracciante agricolo di origine marocchina morto ieri durante la raccolta delle angurie in un'azienda agricola. Si aggiunge ai due anziani di 86 e 74 anni morti sempre ieri a Genova. Andiamo ai mondiali di calcio. Eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino. Ai calci di rigore il Marocco ha invece sconfitto l'Olanda. Agli ottavi anche il Brasile dopo aver battuto il Giappone per 2-1. Nelle prossime ore in programma altre tre partite per i sedicesimi di finale. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia, alle 3 di domani mattina Messico Ecuador. E nel tennis invece debutto vincente ma faticoso per Jannik Sinner a Wimbledon. Questo per il momento è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, ma anche con qualche temporale nel pomeriggio. Alpi, prealpi, dorsale appenniniche, vicine zone piedemontane. Ma sarà domani la giornata della svolta, con l'arrivo dei temporali più diffusi al nord. Giovedì anche al centro-sud porteranno aria più fresca. Da giovedì si starà bene in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13:10, allora vi ho proposto di parlare di caccia, voi mi state già rispondendo con i vostri messaggi al 366-6344-66, tema che, ripeto, sembra di nicchia, poi siccome il nostro è un paese di grande tradizione venatoria, ci spinge a prendere posizione pro o contro. C'è una legge che regola la materia del 1992 e adesso c'è un disegno di legge che è stato già varato, se vogliamo, dal Senato ed è ora in visione alla Camera, ma c'è anche, come dire, l'attenta osservazione del Quirinale, perché si rischia di andare in rotta di collisione con alcune norme dell'Unione Europea. Questo nuovo dispositivo normativo prevederebbe, insomma, una sorta di deregulation, di liberalizzazione di una operatività più ampia per i cacciatori. Si diceva si allargano anche i confini del calendario. Di solito verso i primi giorni di febbraio si dovrebbe dare la chiusura alla stagione della caccia. Invece adesso poi le regioni possono avere maggiore discrezione sul decidere quando, come, se. Ovviamente consultandosi con l'autorità, con le istituzioni centrali, ma insomma, tanto per dire che poi si può andare a colpire più animali, diciamo il lupo, dicevamo l'oca selvatica, dicevamo il piccione di città, dicevamo che è consentito ancora l'uso delle esche viventi, quella sorta di tradizione anche qui di gabbiette piccole con l'uccello vivo piccolino che richiama quelli in volo, i cinghiali, naturalmente qui gli agricoltori sono compatti per dire sì, diamo la caccia al cinghiale perché poi devasta i nostri campi, le nostre colture. Insomma, come la giriamo, c'è sempre qualche cosa che non ci convince, sia nel sì che nel no.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia.
3: 13 e 17, vi convince il disegno di legge sulla caccia oppure no?
4: Buongiorno, io ho firmato la petizione, la raccolta firme del WWF sul sito, invito tutti a fare lo stesso. È una porcheria, si aumentano le specie cacciabili, anche specie a rischio estinzione come gli uccelli migratori, la selvaggina e altre specie, si aumentano le zone, te li puoi trovare in spiaggia, te li puoi trovare in campo, aumentano gli orari, solo ovviamente per aumentare poi dopo gli interessi di chi si occupa delle armi e per le licenze di caccia. Nino da Bologna, buona giornata e buon caldo.

0: Buongiorno Radio Freccia, Manuel da Vicenza.
1: Buongiorno.
0: Io vorrei combattere questa disinformazione, ma secondo voi lo Stato lascia andare i cacciatori a caccia in spiaggia? Ma di cosa stiamo parlando? Ma ragionate. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del disegno di legge sulla caccia che ha molti punti critici e quindi forse tutte le aree e i tempi e i modi per poter cacciare andranno ripensati, forse in un termine non dico più restrittivo rispetto a quello che è stato definito come il decreto liberalizzazione della caccia, la deregulation, quello che volete, ma insomma è chiaro che poi se tu vai a colpire il momento in cui si è nella stagione della riproduzione delle specie, nel momento migratorio, in zone che sono, come dire, ambientalmente più tutelate, forse dovremmo chiederci se davvero questa voglia di andare a sparare nel mucchio sia una priorità del nostro paese. Segnalo peraltro che negli anni la caccia, insomma, ha visto ridotto di 2/3 il parco degli appassionati, da 1,5 milioni a circa 500.000. Però insomma ne stiamo discutendo perché è in arrivo questo decreto.
2: Ciao a tutti, ovviamente decisamente contraria come più dell'80% degli italiani, eppure il governo vara queste cose, no? Ha queste idee meravigliose con l'80% e più degli italiani contrari. Facciamoci due domande. In tutto questo anche i cacciatori non sono amici degli agricoltori, i cacciatori vanno perché si divertono. Il cacciatore non sa che uccidendo la femmina dominante di un cinghiale vanno in estro tutte le altre femmine del branco, perciò invece di avere 12 piccoli ne abbiamo 42. Non lo sanno o lo sanno benissimo e lo fanno perché almeno non gli si rompe il giocattolo. Basta, basta, è scandaloso, è vergognoso, è triste da morire. Laura.

0: Questo era il mio regalo musicale di oggi, Bob Dylan, Fourth Time Around, tanto per celebrare i 60 anni di quel doppio, di quel primo doppio che segnò l'invenzione del canto autorato rock, che era Blonde on Blonde. Blonde on Blonde e Fourth Time Around era una canzone che Bob Dylan praticamente si riprese da John Lennon, perché loro due si frequentavano in quell'epoca i tour del 66 di Bob in Inghilterra, e insomma alla fine in qualche modo parrebbe che Norwegian Wood, scritta da Lennon, fosse che uscì prima. Dico, ma questa, Bob dice, questa è la roba mia, e allora ne scrive una con un testo più alto per far capire a John Lennon che lui era il vero poeta, il vero leader. Schermaglie meravigliose di un tempo perduto ad avercene come loro, naturalmente. Noi però parliamo di caccia oggi.
1: Buon pomeriggio, sprecciati. In risposta allo sprecciato di Vicenza, no, lo Stato non consente che tu vada a sparare a mare, ma ciò non toglie che la gente lo faccia ugualmente. Io vado a pescare la mattina presto in provincia di Reggio Calabria, periodo di settembre, ci sono i tordi che fanno la risalita dal mare, e io mentre pesco tranquillamente nella pace degli angeli sento le sparatorie nel canneto alle mie spalle, e veramente vicini proprio, perché nei canneti poi oltretutto ci sono le anatre, perché ci sono lì acquitrini, pozze di acqua salmastra dove loro stazionano, i cacciatori lo sanno, quindi non perché lo Stato non lo consente c'è qualche testa di bip che lo vado a fare.
0: È questo, capire se c'è una deregulation, poi chi potrebbe approfittarsene e chi invece no.
2: Buongiorno sfrezzati. Allora, io di principio sono contrario alla caccia, però mi ricordo che vivendo a Brescia, vicino ai monti, i cacciatori si occupavano di tenere pulito il monte, si occupavano della riproduzione delle specie e comunque si occupavano del loro ambiente. Gli ambientalisti invece protestavano, ma non si occupavano mai di queste cose. Quindi sono contrario, sì, ma non vorrei che, abolendola, adesso non si sta parlando di questo,
0: infatti no,
2: poi sia tutto allo sfascio. Adriano da Brescia.
0: No, si allargano, come dire, i confini dell'operatività dei cacciatori, non c'è abrogazione, a meno poi di non andare a un referendum di origine popolare. 366-663-4466, caccia sì oppure caccia no. Intanto, Black Keys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:35, le vostre voci.
2: Tralasciando il fatto che, come sempre, quando dai delle notizie, dai per creare scalpore contro questo governo, tralasciando questa cosa, diciamo le cose come stanno veramente.
1: Dai.
2: La caccia è regolamentata. Io sono contro la caccia, però è regolamentata. Puoi sparare, puoi andare a cacciare contro certi animali in certi periodi, non quando vuoi e dove vuoi. Neanche con questo decreto, non è che puoi andare a sparare il cinghiale in mezzo al paese perché è lì, non funziona così. Non è che potrei andare a sparare la quaglia nel periodo della migrazione, nel periodo della riproduzione, non funziona così. Il lupo non potrai spararli quando vuoi, dove vuoi, in qualsiasi bosco, in qualsiasi luogo, non funziona così. È regolamentata e sarà regolamentata sempre. Punto.
1: Allora, evidentemente,
2: non inventiamo notizie.
1: No, per carità, allora al Quirinale stanno guardando la settimana enigmistica. Grazie però per il tuo messaggio, veramente prezioso, devo dire sinceramente.

0: Ciao a tutti gli sfrecciati, sono David e sono un assiduo frequentatore del Parco del Roccolo nel nord milanese. In risposta al nostro sfrecciato di prima e al fatto che lo Stato non fa andare i cacciatori sulle spiagge, io dico che i cacciatori circolano nel Parco del Roccolo armati nelle zone con divieto di caccia. Io, con tanto di fotografie, ho telefonato anche ai guardiacaccia per segnalare la cosa e la risposta è stata che non possono vietare ad un cacciatore di circolare liberalmente all'interno del parco. Questo è.
1: Grazie. Allora, ovviamente vi state dividendo perché è un tema sensibile, anche se la caccia, ripeto, è praticata da mezzo milione di italiani, a quanto dicono le statistiche, molto meno di un tempo. In questo ci sono molti cacciatori tra di voi che dicono: occhio che noi non siamo bracconieri, noi manteniamo una sorta di controllo del territorio. Altri dicono: non possiamo fare una passeggiata in un certo periodo dell'anno perché questi sparano a qualunque cosa si muova. Insomma, è chiaro che se c'è una legge che è del 92, adesso allargarne le maglie forse non si sentiva grandemente il bisogno, o forse sì. Cecilia scrive: da abitante in campagna dico la mia. Uno, gli animali selvatici sono ormai pochissimi e ridotti alla fame per il clima impazzito. Due, i cacciatori sono senza controllo e vanno regolamentati ulteriormente. Propongo, questo dice lei, perizie psichiatriche serie per il rilascio del porto d'armi. Solo negli ultimi due anni abbiamo avuto elementi a sparare accanto a casa, intendo appena fuori la porta in piena notte, tanto da essere uditi con la radio e la TV accese. Non è possibile fare raccolta di olive o frutti perché veniamo sorpresi da battute varie non segnalate, inquinano con bossoli lasciati ovunque, non so quanti ne ho raccolti in 10 anni, i nostri animali domestici sono in costante pericolo. Insomma, è una situazione molto complessa perché bisogna tutelare la passione degli uni, la sicurezza degli altri, l'ambiente, c'è l'articolo 9 della Costituzione che tutela anche i diritti degli animali, per cui...

0: Io sono, non sono un cacciatore terrestre, diciamo, ma sono un pescatore subacqueo. È una cosa così macroscopicamente distruttiva, inutile, stupida, come questi provvedimenti, non riesco a concepirla. Spero che non riescano a concepirla nemmeno i miei colleghi di terra, diciamo, i cacciatori tradizionali, e spero che parta da loro la protesta, perché è una cosa davvero che li squalificherebbe e squalificherebbe tutto il genere umano. Non è possibile una cosa del genere nel 2026. Follia. Ciao Gianfranco D'Alghero.
1: Ciao Gianfranco. Allora, Raffaella scrive: il DDL caccia è deleterio. Non dimentichiamo che non ci sono agenti deputati al controllo, dato che il Corpo Forestale dello Stato non esiste più. Ce ne sono alcuni di agenti nei Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale, ma il numero talmente esiguo che i controlli sono inesistenti e chi caccia lo sa. Inoltre, con il DDL si potrà sparare con visori notturni, la fauna non avrà mai rifugio e scampo. Si permette di sparare a più specie, quando le attuali sono già 48 e molte già in difficoltà di conservazione. Si potranno catturare uccelli con grandi impianti di cattura da regalare ai cacciatori per utilizzarli come richiami vivi. Stagione di caccia senza un termine massimo certo, certificato, insomma, comunque sicuro. Rimozione del lupo dalle specie particolarmente protette, aumento delle specie cacciabili e riduzione delle riserve protette. Apertura incontrollata ai cacciatori stranieri. Questo è un po' quello che è in questo decreto ancora in studio, cioè il Senato l'ha approvato,

torna alla camera, il Quirinale lo sta valutando e però insomma alla fine qualcuno scrive più semplicemente: Matteo, per gli orari zone specie questa legge mi appare solo come una gran voglia di uccidere, se fosse solo lo sparare esistono anche i poligoni di tiro a segno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:50, le vostre voci.
2: Ma io però sentirla definire passione mi vengono i vermi alla pancia, nel senso che la passione di che? Di ammazzare. Anche Jeffrey Dahmer aveva questa passione, ma è stato considerato un mostro. Le passioni sono la musica, l'arte, la cultura e tutto quello che vuoi. La passione per ammazzare non ce la vedo io. Allora uno dice: io ho la passione per andare a picchiare la gente. Eh no, è una passione. Ma sti cavoli, no, non è una passione. Non è una passione. È un delitto legalizzato, è una violenza legalizzata.
1: Assolutamente d'accordo. Purtuttavia bisogna tener conto di quel mezzo milione di italiani che si alzano la mattina all'alba, caricano la doppietta e vanno a sparare. La passione lì è la loro, perché poi c'è la passione nel senso proprio del dolore, della morte degli animali.
3: Ciao a tutti, la caccia andrebbe abolita, divertirsi.

0: mettersi ad uccidere esseri viventi è veramente atroce. Già basta tutti quelli che muoiono per noi onnivori, perché io sono onnivoro, mangio la carne, ma andare a uccidere in mezzo ai boschi esseri viventi per divertimento non è una passione, è una barbarie.
1: Oppure
2: poi c'è anche un altro distinguo da fare: se una persona va a caccia, mangia quello che ha cacciato. Io da ex cacciatore non ci penserei mai di andare a cacciare un lupo, perché per come sono stato cresciuto io, quello che spari è parte integrante di un circolo nel quale poi tu te lo mangi, quindi non esiste andare a caccia così per divertimento, per andare a uccidere un animale, non esiste proprio.
1: Qualcuno dice, per rispondere allo sfrecciato che ha detto che la caccia sarà regolamentata sempre, il problema che ha questa riforma è che prevede un ampliamento del periodo di caccia, nonché delle aree, includendo anche valichi cruciali in periodo di migrazione o aree protette. Tutto questo per finire senza tener conto dei commenti dell'ISPRA e della lettera ricevuta dalla Commissione europea. Come vedete è un tema molto molto delicato, molto sensibile, insomma io credo che ognuno di noi potrebbe fare altre cose, oppure andare veramente al poligono di tiro o giocare ai videogiochi, però questo è un parere mio. Buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk time.
2: Sono quasi le due. In realtà sono le 13.59, quindi non posso neanche entrare a gamba tesa e fare il mio solito urlo di battaglia, quello che quando rientri dalla pausa pranzo ti raggiunge come un calcio rotante di Chuck Norris. Chuck Norris, rest in power, anche se secondo me le battute su di lui rimarranno eterne e faranno sempre ridere come all'inizio. It's 2 o'clock, sono le 2 in punto, ora, hello rockers and welcome, inizia Electric Ladyland, lo show in cui cerco di accompagnarvi piano, senza troppe pretese, perché fa un caldo incredibile, verso il cuore pulsante del pomeriggio. Io mi chiamo Cecil B e sarò con voi fino alle 17. Iniziamo subito con una delle voci più grandi di sempre. Lei è Aretha Franklin e questa è Think.

Aretha Franklin con Think. Ah, questa canzone mi fa proprio sentire rappresentata. Pensa, no? Quando parli a qualcuno e ti viene proprio dal cuore mentre sei in ciabatte con il grembiule. Vabbè, questo è perché la reference arriva dal mondo dei Blues Brothers, anche perché insomma Aretha ha grande voce all'interno di uno dei film più amati di sempre. Però insomma, questa cosa di metterti lì e dire pensa a quello che fai, pensa come ti comporti, love it. Absolute Queen, regina assoluta della musica veramente mondiale e di tutta la storia stessa della musica. Partiamo così piano, la tocchiamo piano perché ci piace portarvi all'interno di viaggi che vanno su e giù e vi traghettano, speriamo, verso pensieri positivi. Vi ricordo che abbiamo un numero sempre attivo, ovvero il 366-663-4466, l'ho detto come i doppiatori di Dimax, fratello, questo è il nostro numero, facci sapere come stai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:11 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Ciao Cecil, sono Luca da Crespellano, provincia di Bologna. Sto ascoltando la vostra musica radiovisione, per cui sto benissimo. Poi insomma mi mettete molta allegria. Ciao, buona giornata. Ciao anche a te Luca, bravo che hai ricordato della radiovisione. Che preparati i miei ascoltatori. Ci potete infatti ascoltare e vedere attraverso i nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è Alan Parsons Project nel frattempo. Sirius.

Alan Parsons Project con Sirius, 14 minuti. So che ve lo racconto da quando abbiamo iniziato questo viaggio radiofonico insieme 10 anni fa, però in teoria quando le ore e i minuti sono coincidenti dovreste esprimere un desiderio, quantomeno pensateci, quantomeno concentratevici, cercate di visualizzarlo davanti ai vostri occhi in modo tale da renderlo un pochino più concreto. La manifestazione delle cose aiuta poi con il pensiero positivo a far sì che quantomeno l'intenzione vada verso ciò che desideri, perché se molli già fin dall'inizio allora sicuramente un obiettivo non lo raggiungerai mai. Poi non è detto che sempre il risultato sia positivo, delle volte il risultato non arriva, delle volte si sbaglia, delle volte si raggiunge l'obiettivo prefissato ma rendendoci conto che in realtà avremmo voluto poi cambiare strada, e così si fa, si continua come in un immenso puzzle dove però non hai una figura di riferimento, ok? Non è una figura stabile e tu la ricrei incastrando i pezzettini nel punto giusto. Ci sono tanti pezzettini e l'immagine finale è quella bella, conosci.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: Sono alle 14:23 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Mando un abbraccio alla nostra ascoltatrice. Ascoltatrice, sembrava la trasposizione della fonetica occidentale su una lingua orientale, tipo il giapponese. Ha senso quello che ho detto? Spero di sì. Dicevo, la nostra Ambra, non Ambra Marie, ma Ambra, la nostra ascoltatrice, che si è iscritta all'università in età adulta per completare un percorso di studi insieme al lavoro, che mi dice: guarda, ho dovuto rimandare un esame a settembre che avrei dovuto sostenere invece fra qualche giorno, fra una settimana. Non prendertela il fatto di inserire un percorso di studio universitario parallelamente a una vita piena di impegni, dove hai una casa, un marito, un lavoro, porta anche a questo tipo ogni tanto di cambiamento di tempo, ma non è un fallimento. Hey, where did we go? Days when the rains came.

Brown Eyed Girl, Van Morrison. Ah, questa canzone quando la passiamo mi fa sentire sempre un po' così raccontata attraverso il testo di un brano. È bello quando ti riconosci nel testo di un brano, soprattutto se è una canzone positiva. Cioè, io quando vengono gli artisti stranieri qua in Electric Ladyland per delle interviste, mi chiedono come mi chiamo e io rispondo sempre come la canzone di Simon & Garfunkel, Cecilia, però ovviamente con un suono più italianizzato. Però in quel caso lì è una canzone che mi piace un sacco, ma il testo no, perché parla di sta Cecilia, di sta Cecilia che è una stronza, che rompe il cuore a tutti, che si comporta malissimo. Io non è che sono proprio così. All right.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:35 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 30 di giugno, l'ultimo giorno del mese di giugno, perché domani inizieremo con forse il mese per eccellenza dell'estate, o forse agosto, perché alla fine in Italia si va tutti in vacanza ad agosto, però luglio ti dà ancora quel senso di libertà quando andavi a scuola. Giugno era sempre un po' un mese così, perché la scuola comunque finiva a giugno, invece luglio era il mese in cui ti dimenticavi i giorni della settimana. Che giorno è oggi? Perché non era più importante, perché non avevi più la distinzione fra il weekend e effettivamente i momenti da passare a scuola, e anche la questione di compiti iniziava a essere un ricordo molto molto lontano, perché quelli ti venivano in mente a fine agosto o addirittura i primi giorni di settembre.

burqa. Questo rientra nelle cose da non fare quando ci sono bollini neri, rossi, legati alla temperatura. Non alzarsi dal divanetto dello studio per venire in diretta alla velocità della luce, perché la pressione va giù e adesso mi sembra di essere in electric land, perché quello che leggo è tutto intervallato da dei bei puntini. Perfetto, benissimo. Lo svenimento in diretta potrebbe passare alla storia come quella là che aveva fatto, vi ricordate, la spaccata in diretta e non si era più rialzata? Momenti molto alti di trash italiano, potrei rientrare all'interno di questa categoria, ma mi fermerò prima. Vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ora, figli dell'immensità. Sì, stiamo suonando un po' di cose belle nel fuori onda. Stiamo. Questo plurale che non mi riguarda. Stiamo, io non so suonare niente, neanche i citofoni. Vai, vai, vai.

cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? E più in alto e più in là, ora figli dell'immensità. E poi sai che lo fermarono? Perché proprio Battisti voleva scrivere dell'immensità, del cazzo che ce ne frega. Sì, sì, era incredibile. Solo che poi sai, c'era di mezzo Mogol, non era. Lui era più, sai, sulle fette di salame, il verde rame, il resto poi purtroppo è passato in sordina. Però sarebbe stato bellissimo, cioè, ora figli dell'immensità, del cazzo che ce ne frega. Bello, bellissimo. Grazie a Novodi, che ritrovate ovviamente in diretta come sempre a partire dalle 17, perché sino a quell'ora ci sono io, in mezzo alle balle, un po' come il cuginetto piccolo che la mamma e il papà ti accollavano, il fratellino, la sorellina, insomma, in base un po' alla disposizione gerarchica della vostra famiglia d'origine, e tu te lo dovevi portare dietro e non potevi farti i fatti tuoi, non potevi dire parolacce, non potevi comportarti da bulo, perché sennò poi l'esterino con te presente andava a riportare tutto alla mamma, agli zii e chi più ne ha più ne metta. Ecco, io sono quella figura lì, la sorellina, la cuginetta che ti segue, ti si attacca alla maglietta e dice ora io verrò con te, e se tu provi a comportarti male faccio la spia con tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono quasi le tre. Sono quasi le tre in punto. Manca una manciata di secondi. Vai via! Vai! Che sennò io non ce la faccio a fare un programma serio.
3: Hulkamania!
2: Ma poi è bello che fai le citazioni di Hulk Hogan pensando che io le possa capire. Ma che ne so, io l'unico che mi ricordo della WWE era il becchino, perché mi piaceva il suo ingresso. The Undertaker! The Undertaker!
4: Devi parlare con Gigi?
2: No, io non devo parlarne con Gigi. No! No, è come se qualcuno ti dicesse, senti come suona. Ah, vorresti sapere qualcosa dei cavalli, dovresti parlarne con la Ceci. Tu dici, no.
4: No.
2: Esa, capito?
4: No.
2: Wrestling a Gigi, cavalli a me. Meglio cambiare strada.

Erano i Red Hot Chili Peppers con By the Way, 15:04 minuti. Scusatemi, non avevo proprio aperto il microfono, ho iniziato a parlare e ho schiacciato male il tasto. A un certo punto ho detto: no, sta andando la base, cosa sta succedendo? Cecil B in diretta, sempre qua con la nostra musica, con gli artisti che meglio ci rappresentano, soprattutto con il nostro numero che potete utilizzare per raccontarvi in qualsiasi momento, ovvero il 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa. Arriva Amy Winehouse, questa è Valerie.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:12 minuti. Allora, piccolo momento così di comunicazione tecnica. Avete sentito? Finalmente è aperto lo

store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Freccia e anche quello di Radio Z. Nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Io ad esempio adoro le borse, ma non voglio influenzarvi, guardate tutto, perché appunto come vi dicevo poco fa ci sono felpe, zaini, insomma gli accessori che riguardano i taccuini, il mousepad, chi più ne ha più ne metta. Se fate un ordine entro il 31 luglio riceverete un omaggio speciale.

I Beatles, i Fab Four con Yesterday alle 15 e 14 minuti, sempre qui sulle frequenze di Freccia. Siamo anche in radiovisione, i nostri due canali, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Sono le 15:15. Non vi rifaccio lo spiegone, però ore, minuti coincidenti, esprimete un desiderio, dai, su. Nel frattempo io vi cullo un po' con dell'energia, un po' con della poesia, sicuramente con tanta eleganza, ovvero quella del brano che sta per arrivare fra pochissimo, in realtà, dalla nostra top 20, un po' di carica quella degli Young People con il loro ultimo singolo Clouds. Ora, prima di questa canzone super, super elegante dei Killers, di questa fase di produzione dei Killers un po' più recenti, persino il nostro Zucchero ne ha fatta una cover che mi piace tantissimo anche in italiano, qui all'interno di Electric Ladyland sulle frequenze di Freccia. My Own Soul's Warning. Questi vanno ascoltati.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: 15:24 minuti. La canzone che sta per arrivare è senza dubbio uno dei cavalli di battaglia della dimensione live dei Pearl Jam. Una delle canzoni più personali scritte da Eddie Vedder, che non venne pubblicata come singolo, ma raggiunse un grandissimo successo nel momento in cui, come dire, l'album dentro cui è contenuta venne poi pubblicato. Parliamo di un brano che lui scrisse per sua madre, o meglio, per, come disse lo stesso Eddie Vedder, per quello stronzo che stette con mia madre per un lungo periodo. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. Mente dice che lo ama perché non riesce a trovare niente di meglio. Pearl Jam alle 15:25 qui su Radio Freccia.

Pearl Jam con Better Man dall'album Vitalogy, che veniva pubblicato il 22 novembre del 1994, terzo album in studio appunto della band capitanata da Eddie Vedder, che è stato, oltretutto non lo sapevo, classificato insomma all'interno dei 500 migliori album della storia della rivista Rolling Stone, la classifica che poi ogni tanto viene anche un po' aggiornata. Di recente ci fu quella dei migliori interpreti della storia della musica a livello vocale, che decretò come assoluta vincitrice proprio l'artista da cui siamo partiti oggi con la nostra musica, con la sua Think, ovvero Aretha Franklin. Cambiamo decisamente genere, siamo partiti qui per Gemma e la loro Better Man, fra poco Fiddlehead dalla nostra top 20 con Baby I'll Change, ora quello che fu il ritorno di Gossip, Crazy Again.

0: Yes, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Quindici e 37 minuti, sempre con la vostra Ceci che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì, buon 30 di giugno. Spero che siate in una situazione protetta, quantomeno con delle temperature che vi facciano stare bene. Vi abbraccio nel caso dobbiate interfacciarvi molto spesso, magari anche per questioni lavorative, con il mondo esterno. Ricordatevi che quando le persone lavorano, soprattutto per noi, e lo fanno in condizioni di caldo come questo, dobbiamo essere ancora un po' più rispettosi, un poco di più, non costa niente, ma il risultato sugli altri è evidente ed è molto molto diverso. Arrivano gli

Skunk and Nancy con Secretly alle 15:42 minuti, sempre qui all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 30 giugno, vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siete, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Con RTL 102.5 Play accedete anche alla radiovisione, quindi è un'app veramente completa. Stiamo lavorando anche al fatto che vi possa ascoltare nei momenti di sconforto. Non è vero, questa cosa già lo faccio a GPT, ma smettetela di chiedere consigli a GPT. Cioè, se si tratta di una cosa pratica, lo posso capire, ma le cose personali, quelle chiedete sempre alle persone, che è sempre meglio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 50 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Time flies when you're having fun. Il tempo vola quando ci si diverte, o quantomeno quando è martedì e dici: pensaci bene, sono quasi le 4. Sei stato bravo anche in questo martedì, che magari è un martedì dove stai lavorando, magari invece è un martedì di pausa, magari sei andato in ferie, magari ti stai godendo un'aria non così calda come raccontano le persone, soprattutto che vivono nelle grandi città, un po' più fresca, un po' più rarefatta, un po' più pulita, sulle montagne, oppure ti stai tuffando in un'acqua cristallina, non lo so, però sappi che comunque sono già quasi le 4 e questo è un orario decisamente confortante. State bene? Spero di sì. C'è chi mi dice: Cecil, scusa, ma devo condividere con te questa cosa. Quando ci sono i minuti e le ore coincidenti, come dici tu, io e mia moglie facciamo a gara a scriverci per primi che ci amiamo. Questa è una cosa molto tenera, ma allora, bello, cioè, quindi non so, 12:12, ti amo, ok, cioè tipo Speedy Gonzales, no, qual era? Lucky Luke, che era più veloce della sua stessa ombra, era il pistolero più veloce del West, che batteva anche appunto la sua stessa ombra, mi pare di sì, non vorrei aver detto una cavolata, sto attingendo a ricordi lontani lontani della mia memoria che ogni tanto riemergono come schiaffoni, tipo metti questo ricordo nella tua chiacchierata di oggi. Alle volte sono veramente precisi questi ricordi, alle volte sono un mix di altri sub-ricordi e creano una sorta di Macedonia non esattamente identificabile. Però dicevo, voi lo fate ogni ora? Cioè, metti, la vostra giornata inizia alle 8, voi alle 8:08 ve lo mandate, alle 9:09 me lo mandate, alle 10, così da almeno, che ne so, 10 anni che state insieme? Non è troppo? Non diventa poi tipo una competizione che poi chi arriva primo, che ne so, si arrabbia con l'altro oppure lo insulta? Cioè, è un rito? È una cosa bella?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti e diamo inizio in questo momento alla terza ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B. Hello rockers and welcome. Inizia appunto quest'ultima parte di chiusura del nostro viaggio all'interno di un inizio di settimana lento e caldo. C'è Ale che dice: Cecil, quando ti sento penso che se ce la fai tu ho anche io qualche speranza, sei un'amica meravigliosa, una boccata di ossigeno. Tuo ad Alessandro. Ma allora, la prima parte del se ce la faccio anch'io ce la possono fare tutti, nel senso che ti sembra un po' un caso disperato, eh? Era quella la questione? Oppure sai perché alla fine ci rendiamo conto che siamo tutti un po' come il personaggio di questa canzone? Just a girl, nel bene e basta.

Canzone estratta dal loro terzo album discografico, parliamo dei No Doubt, parliamo di Tragic Kingdom, secondo me album meraviglioso, cioè senza non togliere poi alla carriera dell'intera band o in generale alla carriera di Gwen Stefani, uno degli album meglio riusciti proprio della loro storia, che appunto tra le varie canzoni che contiene al proprio interno anche Just a Girl, costruita sull'idea di distruggere e di smontare gli stereotipi della figura femminile che allora come oggi regnavano in un certo tipo di salotto, in un certo tipo di menti ben pensanti. Comunque Tragic Kingdom usciva il 10 ottobre 1995, cioè questo disco ormai ha 31 anni e la traccia di apertura, Spiderwebs, per me rimane una delle più belle in assoluto del disco e della discografia della band intera. Andate a riascoltarlo oggi, giorno revival dei No Doubt.

0: Radio Freccia.
1: Rock 12 e 12 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17, sempre all'interno di Electric Ladyland. C'è chi dice: ciao Cecil, volevo semplicemente dirti che grazie al vostro programma ho iniziato a superare dei momenti un po' difficili. Il fatto di sapere che c'è una voce che non ti giudica, che racconta delle cose ogni tanto serie, ogni tanto leggere, ti permette di concentrarti sulle cose, delle volte leggere, delle volte serie, che possono succedere intorno a te. Un abbraccio da Michele. Michi, grazie mille. Stavo per dire, la canzone che sta per arrivare te la dedico, se vuoi te la dedico, è che non ha, ecco, un testo profondissimo, è già

un po' di Pulp Fiction, un po' di surf rock e abbiamo avuto Mr. Ludwig Dale alle 16:15 minuti qui in Electric Ladyland. Tarantino chissà se tornerà mai più a fare quell'ultimo film che dice di dover condividere con il mondo intero, quest'ultimo lavoro che dovrebbe chiudere poi la sua filmografia, perché a detta proprio dello stesso Tarantino quello che doveva raccontare praticamente l'ha esaurito, ciò che voleva trasporre a livello di immaginazione sul grande schermo è già stato definito attraverso insomma i suoi successi di questi ultimi 30 anni, quindi serve solo una conclusione che ormai dista di tanti anni dall'ultimo lavoro, che è stato Once Upon a Time in Hollywood, quindi c'era una volta Hollywood, film che permise a Brad Pitt di vincere per la prima volta il suo primo Oscar per il ruolo, questo personaggio pazzesco comunque nell'Oscar come attore non protagonista, comunque questo personaggio che sembrava essersi posto nel mondo come un costante svampito, ma che riusciva poi a svelare, a capire gli orrori che stavano dietro la mente delle persone, tanto da arrivare nel finale a cambiare le regole della storia, cosa che spesso avviene nei film di Tarantino. Non dico altro, perché magari mi dite non ho mai visto Once Upon a Time in Hollywood, quindi mi faccio degli spoiler. Da Hollywood ci spostiamo a New York, perché lui arriva da lì, l'artista che sentite in sottofondo, di origini italiane, è venuto anche a trovarci qui in studio qualche anno fa, il suo nome è Des Rocks, questa è Never Ending Moment, enjoy, a seguire i Black Moods dalla nostra Top 20.

0: Very Normal People.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 16:25 con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 30 di giugno. Come sempre in radiovisione, come sempre ci potete seguire anche tramite la nostra app, la radiovisione sono due canali, 258 del digitale, 738 di Sky, mentre la nostra app è quella di RTL 102.5 Play che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Arriva una bella band che penso sia tra le più amate poi del genere del nostro paese e tornerà anche in Italia per un concerto. Parliamo del System of a Down qui in Toxicity.

System of a Down con Toxicity all'interno di Electric Ladyland. Stavo dicendo che la band tornerà in Italia all'interno degli High Days il prossimo 6 di luglio assieme ai Queens of the Stone Age e agli Acid Bath, quindi un concerto veramente imperdibile quello che si terrà il prossimo 6 di luglio, fra una settimana, perché domani è luglio. Fa impressione, lo so, so di averlo già detto nel corso di queste 3 ore, però effettivamente voglio condividere con voi le emozioni che provo anche rispetto al concetto del tempo che passa. Fra poco, dalla nostra Top 20 Nothing But Thieves, ora ritroviamo YouTube Vertigo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:37 minuti, abbiamo appena ascoltato i Nothing But Thieves con Evolution, il loro singolo che anticipa poi l'uscita del nuovo album e soprattutto di quelli che saranno poi i concerti in giro per l'Europa ma anche nel nostro paese, perché la band inglese pubblicherà un nuovo disco che si intitola Stray Dogs il prossimo 25 di settembre 2026, quindi Evolution, che nella nostra Top 20 ne è l'anticipazione. E poi la band tornerà a suonare in Italia per un unico imperdibile concerto per il loro Stray Dogs Tour domenica 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano. Noi ci saremo, voi?

I Don't Care About That, Weezer con Buddy Holly alle 16:40 minuti. Weezer, a proposito di date di concerti, visto che ricordavamo il ritorno dei Nothing But Thieves, che a settembre pubblicano Stray Dogs e poi nel 2027 a gennaio vengono a suonare in Italia, mi è venuto in mente il nostro primo Bologna Sonic Park back in 2019, era il 2019, dove tra le band headliner di quell'edizione, che fu la prima di cui noi eravamo radio partner, ci furono proprio Weezer. Me lo ricordo come ieri. Weezer, Skunk and Nancy, Chemical Brothers, e sono certa che mi sto dimenticando qualcun altro. Spero che nessuno si offenda. Ah, gli Slipknot!

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16:49 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme e visto che abbiamo appena ascoltato gli Stones con In The Stars, proprio poco fa mi sono imbattuta in un reel su Instagram preso da un'intervista realizzata dall'NME a Mick Jagger, dove l'intervistatore è giovanissimo, bravissimo, che ho invidiato un botto, apre l'intervista dicendo: pensa, una settimana fa stavo intervistando Paul McCartney. Quindi comunque shout out a questo giovane giornalista dell'NME che probabilmente sulla trentina ha già intervistato Macca e Mick Jagger. Veramente ti invidio tantissimo nel senso positivo del termine, nel senso che spero un giorno di arrivare a quel punto lì. Però dicevo, e dice a Mick Jagger che ha avuto la sensazione che dai loro racconti il lavoro di Macca, che è appena uscito e che abbiamo ascoltato grazie anche al nostro Song to Song, The Boys of Dungeons Lane, è uno sguardo al passato, è un Paul McCartney che riprende la sua infanzia e la malinconia che vi è in essa, anche con tutti i sogni che quando era ragazzo riempivano il suo sguardo e che in gran parte si sono realizzati, diventando lui uno dei membri fondamentali e componenti e autori principali di una delle band che ha cambiato la storia della musica. E dice: però ho la percezione che voi Stones abbiate invece un altro approccio, cioè se l'ultimo disco di Macca è uno sguardo al passato, il vostro è uno sguardo al futuro. E Jagger commenta positivamente questa osservazione, sottolineando come appunto in questo disco ci sia Paul McCartney che suona in un pezzo che lui definisce punk, e dice: a un certo punto guardo Andrew e dico: secondo me avremo bisogno di Paul McCartney sul disco. Andrew mi propone questa traccia molto punk, dalla sonorità veramente imprevedibile, magari non distinto, adatta a Paul McCartney, e mi dice: secondo me dovremmo darla a lui. Io conosco Paul da una vita, però effettivamente questa cosa, no, di averlo su un disco e sentirlo suonare il basso non era mai successa, e il risultato è stato strabiliante in quest'ottica, soprattutto per un brano come quello che poi ci sarà nel disco che uscirà a luglio. Bellissimo periodo di grandi uscite, di grandi ritorni, soprattutto degli artisti che abbiamo amato principalmente nella storia della nostra vita e che ci hanno aiutato a formare poi la nostra identità musicale, perché dagli Stones o dei Beatles, almeno per un periodo della nostra esistenza, tutti ci siamo passati nel bene e nel male. Io vi saluto, chiudiamo qui sulle note dei Simple Minds per passare il microfono a Nobody che sta per arrivare. Io vi ricordo che domani sarò di nuovo qua a tenervi compagnia a partire dalle 14, sempre nell'Electric Ladyland. Passate un buon pomeriggio, una bella serata e a domani, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 30 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi, il numero è sempre quello lì: 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Ho con questo caldo una bella idea: un bel giro in bici. Bicycle, bicycle.

0: Disagio.
1: Perché poi i ciclisti, secondo me, quelli puristi integralisti, sono come i motociclisti puristi integralisti. Sai che i motociclisti fanno l'assicurazione tutto l'anno, quelli integralisti, no? Quelli che non è che sono quelli che dicono che non c'è cattivo tempo, c'è cattivo equipaggiamento, quella cosa lì. E quindi anche d'inverno vanno, si fanno le loro gite. I ciclisti, quelli puristi, anche d'estate escono, ci sono 9200 gradi, si fonde il metallo e l'asfalto sotto le ruote. Questo li fermerà? Mi spiace. Questo io non credo.

0: Il ritorno degli Editors, ma che bella notizia, The Rush in Top 20. Vi ricordo anche, lo sapete, che c'è lo store, potete trovare un sacco di cose di tutte e tre le radio. Se fate l'ordine entro il 31 luglio c'è anche l'omaggio, quindi insomma
1: perché
0: siete...
1: quando è l'ora di nessuno, sì, una voce, sì, sale, sì, dall'oltretomba.
0: Grazie.
1: E dice: venite, venite, venite.
0: Sì, è proprio la voce che vi immagino e secondo me che vi immaginate anche voi. Pensa a questa voce con l'eco, eco, e ancora più eco, e ancora più riverbero, questa annunciazione. Pensai che esiste un eco, non soltanto per l'orecchio, ma anche per l'occhio. Anche le immagini che osserviamo richiamano una rima. E come per ogni eco, esistono relazioni sonore particolarmente favorevoli. Così, qui è la bellezza che risuona con maggior forza. Ma in formula più semplice e precisa, le cose si presentano in questo modo, con lo sguardo profondo e gioioso che rivolgiamo alle immagini. Noi offriamo un sacrificio e ogni volta siamo esauditi secondo il valore della nostra offerta.

0: o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ciao, nessuno, non so se te lo sei mai chiesto e che risposta ti sei dato, ma com'è che tutti i più suonati si ritrovano nella tua ora di conduzione? Te lo sei mai chiesto il perché?
1: Lasceremo la risposta nel vento, risposta non c'è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Così come lasceremo nel vento anche un'altra risposta, perché non tradurrò la seguente citazione, seguente nel senso che segue? Beh, potremmo dare colpa a una mancata alfabetizzazione internazionale di questo paese, a tante cose, possiamo oppure possiamo lasciare il tutto nel vento. Dal Vangelo secondo Filanselmo: drink beer, smoke dope and eat pussy until your jaw breaks. Pare che durante un live lui dal palco abbia inneggiato a queste condotte, mettiamola così, dal Vangelo secondo Filanselmo, il quale oggi compie 58 anni e dunque Cemetery Gates dei Pantera è quanto di più appropriato ci sia in queste giornate di canicola, che hanno bisogno di sollevarsi in alto, oppure in basso, in basso, in basso, per cercare refrigerio ai cancelli di chissà quale landa immaginaria. Certo è che poi a un certo punto anche lì verrà voglia di festa, tipo college americano, no?

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

O Padre Nobody che sei in trasmissione, sia santificato il rock, venga la tua scaletta già fatta o per tua volontà, come in radio, così nei live. Dacci oggi il nostro Franchino al quotidiano e metti per noi le migliori canzoni, come anche noi le mettiamo per i nostri cari, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla musica di merda. Amen.

0: Bruno, è da tanto che non ci sentiamo. Come state?
1: Che cos'è Mama Keen? Chi è Mama Keen degli Aerosmith? È quella forza vitale che ogni tanto bisogna ricordarsi di contattare o di rimanere vicini. Keep in touch with Mama Keen, con quell'estro, no? Mantieniti, remember who you are, vedete un po' voi come declinarla. Forse qualcuno parlerà di Kundalini, ma non sono troppo esperto, voi sicuramente più di me. Fatto sta che serve avere molta convinzione, molta motivazione. E questa canzone qui era quella che Steven Tyler era convinto li avrebbe portati distanti. E così è stato. Tanto è vero che ha convinto gli altri membri della band ad andare a tatuarsela. Credo l'abbia fatto solo lui, infatti non so se ce l'ha ancora, ma sul bicipite sinistro aveva Makin con un cuore con le ali, ed è la canzone che di fatto, quando l'hanno suonata, Clive Davis, il manager che adesso è passato a miglior vita, diciamo, li mise sotto contratto per questa.

0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Ma sì, che va benissimo anche così. Alanis Morissette con Guardian su Freccia alle 17:47 minuti, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Beh, vedi, prima si parlava di tatuaggi con le ali, un cuore con le ali, la scritta Makin fatta da Steven Tyler sul bicipite sinistro, convinto che quella canzone gli avrebbe portato bene, e qui nel video di Guardian di Alanis c'è lei con le ali. Sono un po' più simili, secondo me, a quelle che usano nelle sfilate, tipo Victoria's Secret, quelle cose lì, molto molto piumose. Però magari ce l'avete anche voi un tatuaggio con le ali. Guarda, come l'impressione di sì. Un po' di tempo fa andava un casino.

0: non ho prima.
1: Dimmi.
0: Chiarimento, sì. Ma le ali nome proprio o le ali articolo no. più sostantivo? No, non no, mi è chiara la cosa.
1: No, no, no, Fausto, non c'entra niente. Era il tatuaggio con le ali, sai, un po' di tempo fa si faceva sulle spalle, non so se, se si fa ancora. Siamo praticamente arrivati in, in chiusura. Quest'anno sono 50 anni da un evento brutto, uno scampato, beh, di fatto uno scampato omicidio per quanto riguarda Marley, che all'epoca subì quella che fu proprio una vera e propria offesa fisica. Questa cosa lo costrinse a scappare via dalla Giamaica, da Kingston, andarsene a Londra e a creare ancora più hype, se vuoi, attorno a quello che stava facendo e a parlare di amore nel senso più generale del termine. C'era un altro disco in scaletta, ma l'ho cambiato, volevo farvi sentire questa oggi, perché abbiamo bisogno tutti di evadere, secondo me. Con Exodus ci salutiamo. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani. Nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. You don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono esattamente le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 che vi ricordo va in onda in questa formula dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 20 normalmente trovereste al microfono l'adorabile Wally, lo sostituisco temporaneamente giusto per oggi, insomma lo ritroverete la prossima settimana, noi invece ritorneremo poi da venerdì al nostro consueto orario, ovvero con il Molo 17 nella sua versione weekend, ma ciò non cambia il fatto che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Cominciamo.

succede se metti insieme un cantautore folgorato sulla strada del punk, un bassista fricchettonissimo amante della musica etnica e un batterista che un po' più ci capisce un po' di più di musica colta, per così dire, appassionato di jazz. Il risultato in quei primissimi anni 80 sono i Violent Femmes, che abbiamo appena ascoltato con il singolo Gone Daddy Gone, estratto dal loro album di debutto eponimo, che non si filò nessuno, ma proprio nessuno, né la critica né tantomeno il pubblico. Non che dal vivo gli fosse andata meglio sul loro primo palco importante, aprendo per i Pretenders, perché furono fischiati ferocemente dopo il primo pezzo, applauditi al secondo, ma fu un trionfo con la terza esecuzione, e lì nacque il mito. Octopus, Block Party.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 11 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato G.O.D. and the Broken Ribs, il nuovo singolo di Jack White, che è reduce da due recentissime date in Italia, dove magari senza volerlo ma ha impartito una bella lezione al mondo dell'intrattenimento musicale, perché è salito sul palco insieme alla sua band armato di musica. E basta, niente fettoni, niente visual, niente baracconate, permettetemi il termine, solo la potenza della musica suonata e cantata da Jack White. E tanto c'è bastato, e come. Animal Instinct, The Cranberries.

Animal Instinct, brano del 1999, secondo singolo estratto dall'album Beauty Hatchet, è una finestra sull'animo più intimo di Dolores O'Riordan, autrice di questo come di praticamente tutti i brani dei Cranberries. E qui Dolores O'Riordan va veramente a fondo dentro se stessa e ci va talmente tanto in fondo che poi scopriamo ascoltando questa canzone che quel tipo di sentimento, a prescindere che uno sia genitore o meno, ce l'abbiamo tutti, è qualcosa di protettivo e viscerale. Golden Skanks, Klaxons.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 18 e 23 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Vi do un paio di indizi. Vi dico che il prossimo brano è del 1970. Vi dico che dura quasi 8 minuti. Vi dico che dopo non sarete più gli stessi, perché questo accade ogni volta che si ascolta War Pigs dei Black Sabbath, traccia che proviene dal celeberrimo Paranoid e che ha avuto una genesi molto molto particolare. Subì al suo primo vagito una censura e chissà che qualcuno non si sia pentito dato il risultato finale.

In principio era Walpurgis questa canzone e parlava di tematiche esoteriche legate al satanismo, da cui l'ambientazione in una messa nera. L'etichetta discografica dell'epoca, che era la Warner, si turbò parecchio per le tematiche e bocciò la canzone, che poi lì ti viene da dire: ma scusa, ma da una band che si chiama Black Sabbath cosa ti aspetti? Di cosa dovrebbero parlare? Di coniglietti rosa? Quindi dopo un attimo di perplessità Ozzy Osbourne e soci dicono: ah sì? E va bene, la cambiamo in War Pigs. Invece di parlare di un male immaginario, parliamo del male reale, ovvero del profitto che i politici traggono dalla guerra, da tutte le guerre. E purtroppo questa canzone non è mai passata di moda da un punto di vista della tematica, dico purtroppo. Never Enough, Turnstile.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Facciamo un gioco di fantasia. Immaginiamo di essere fan appassionati dei Beatles nel 1970, nel marzo del 1970, e il 6 marzo del 1970 i nostri adorati pubblicano un singolo meraviglioso, Let It Be. Sarà l'ultimo in un certo senso, perché un mese dopo arriverà la notizia dello scioglimento dei Beatles e quindi poi la pubblicazione di Let It Be, l'album, ormai a gruppo già sciolto, e quindi di fatto è la canzone di un addio.

McCartney, orfano di madre dall'età di 14 anni, trova l'ispirazione per scrivere e comporre Let It Be dopo aver sognato sua madre Mary. Lei la Mother Mary di cui si parla nel testo, la quale gli dice nel sogno: lascia andare, lascia che sia, lascia correre. E quel lasciar correre erano le tensioni che ormai erano insopportabili all'interno della band. Insomma, ci si trovava un po' di fronte a una rottura di fatto delle cose. Mi domando sempre, dal momento che Paul McCartney ha immaginato questa canzone come qualcosa di molto delicato, quante botte saranno volate in studio di registrazione con Phil Spector, che invece ci voleva mettere dentro gli archi, i cori, i nani, le ballerine, qualsiasi cosa. Boom, X Ambassadors.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 52 minuti al molo, 17 check out al microfono, e normalmente a questo punto sarebbe il momento del nostro meritato aperitivo, che rimandiamo però di pochissimo, perché anche oggi, come ieri, abbiamo da un punto di vista appunto dell'aperitivo un ospite molto speciale di cui vi parlerò dopo il prossimo brano, che comunque rimane in tema, perché ci sono gli Oasis con Champagne Supernova. Sì, vabbè, dai, era tanto per fare il collegamento così, perché poi non ci sarà lo champagne a base del nostro aperitivo, qualcosa di simile.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: E sono le 19, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend. E parlavamo di aperitivo? Ebbene, adorabili. Ieri sera ho provato per la prima volta il limoncè spritz ed è buonissimo, soprattutto è facilissimo da fare. Vi basta prendere un bel bicchierone, riempirlo con tanto ghiaccio, poi tre parti di prosecco, due parti di limoncè aperitivo, una parte di soda e una fettina di limone fresco. È molto fresco, dissetante, originale, perché dentro al limoncè aperitivo trovate tutto il gusto dei limoni di Sicilia. Pensate che è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Secondo me limoncè spritz diventerà il cocktail dell'estate. Provatelo anche voi. Blur, Girls and Boys.

Girls and Boys Blur, parliamo del 1994 e d'altra parte basta vedere il faccino di Damon Albarn nel video, se ci state ascoltando in radiovisione, per capire che sì, un po' di tempo è passato effettivamente da quei primi Blur, anche perché Damon Albarn ce l'abbiamo davanti come immagine recentissima, visto che ha fatto un grandissimo show con i Gorillaz, in questo caso in quel della prima estate. Facciamo un salto esattamente di 30 anni, andiamo nel 2024 quando Eddie Vedder pubblica Save It For Later.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 14 minuti al molo, 17 check out al microfono. Ve ne sarete accorti e altrimenti ve lo racconto io. Finalmente abbiamo aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e naturalmente di Radio Freccia. Nello store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli, accessori, taccuini, portachiavi, chi più ne ha più ne metta, insomma sono tanti, non mi metto qui a fare l'elenco. Vi basta andare su RTL 102.5 Play e trovate tutta quanta la collezione. E vi ricordo che se provvedete entro il 31 luglio un primo ordine, vi arriverà anche un omaggio speciale. Loro sono i Radiohead, Creep.

spazzatura. Questa canzone è spazzatura. Così ha definito Creep Thom Yorke, e il resto dei Radiohead è piuttosto d'accordo con lui. In quel 1992 addirittura Johnny Greenwood, il chitarrista dei Radiohead, in fase di registrazione del brano fortemente voluto dall'etichetta discografica, cercherà persino di boicottarlo. Le chitarre sono esagerate in maniera assolutamente voluta, e nonostante questo tentativo di boicottaggio, invece Creep diventa una delle hit più famose dei Radiohead, pur rimanendo il fatto che loro la odiavano, almeno all'epoca, tanto da eliminarla dalle loro scalette durante i concerti dal vivo per anni, fino a che poi nel 2016 insomma si sono un po' più ammorbiditi, e naturalmente speriamo tutti che si siano resi conto che se Creep è diventata il successo incredibile che è perché è una canzone pazzesca. Spaceman, The Killers.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: 19 e 27 minuti al molo 17, c'è uno sfrecciato che ha una perplessità, prego. Ah, certo, se non ti accendo il microfono è difficile che tu possa parlare, scusate, problemino tecnico. Vai, amico mio, siamo qui per rispondere alle tue domande.
5: È strano che elogiando Creepy dei Radiohead non è neanche nominato Vasco Rossi, che comunque gli ha chiesto di poter utilizzare la loro musica e inserire un suo brano. Mm-hmm. Cavolo, mi fa specie veramente, queste cose secondo me andrebbero un po' marcate, eh? Ciao Angelo da Varese, vi ascolto sempre.
4: Ti spiegherò perché subito dopo i Led Zeppelin.

Ecco, non me la sentivo di andare addosso a Bring It On Home dei Led Zeppelin, ma ti rispondo molto volentieri, alla tua perplessità circa il fatto che, parlando di Creep, non ho menzionato la reinterpretazione che ne fece Vasco Rossi nel 2009 con un testo in italiano completamente diverso, completamente scritto da Vasco Rossi, diverso rispetto all'originale, appunto ottenne questa collaborazione con i Radiohead. La risposta per cui non ho menzionato questa cosa subito dopo aver ascoltato Creep è che ho 37 secondi per parlare, la base finisce per esempio in questo momento tra 2 secondi, e quindi devo fare un po' una selezione tra le cose da dire su ogni brano. Lenny Kravitz, The Chamber.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:39 al molo 17, c'è Kat al microfono. Ora, se è vero come è vero che i Radiohead sono rimasti stupiti del fatto che Creep sia diventata una delle loro hit più importanti, perché non la consideravano granché, mettiamola così, è incredibile, ma non la consideravano granché, mi chiedo come avrà reagito Eric Clapton quando si è reso conto che quella che era nata proprio come una canzonetta mentre aspettava la moglie che finalmente si decidesse a uscire di casa, invece sia diventata uno dei suoi pezzi più famosi. Sto parlando naturalmente di Wonderful Tonight.

certo era proprio innamorato Eric Clapton, della moglie, affinché lei gli ispirasse una canzone così bella. Ma la vera domanda è un'altra: ma quanto l'ha fatta aspettare quella sera Patty Boyd per andare a una festa, visto che gli ha dato il tempo di comporre una canzone? È quello che mi chiedo ogni volta. E che canzone, tra l'altro. Invece facciamo un po' di servizio pubblico. Qualcuno chiedeva se attraverso l'app sia possibile raggiungere lo store di Radio Freccia. Assolutamente, è proprio con l'app che facilmente potete consultare il catalogo dello store online ufficiale di Radio Freccia, oltre a poterci continuare a sentire in diretta, trovare tutte le repliche dei nostri programmi e tutto il mondo che riguarda la nostra app RTL 102.5 Play. Feel the Love Go, Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti al Molo 17. Kat al microfono ancora per pochissimo e devo fare un mea culpa perché per abitudine ieri mi sono completamente dimenticata di Rebel Yell, cioè ho annunciato l'ultima luna e mi sono dimenticata di Rebel Yell, ma perché il weekend, quando normalmente vado in onda, Rebel Yell non c'è e invece
2: no, ma stai senza
1: rimanere,
2: pensieri, tranquilla, che vuoi che sia, una dimenticanza
1: ma
2: normale.
1: Ma no, mi sono sentita una carogna veramente, guarda. Step, veramente scusami, appena ho varcato la porta ho detto no, ma che cosa ho fatto? Va bene, Step vi accoglie ad urla aperte, mettiamola così. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, ci sono i Cure, Friday I'm in Love.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono, apre i battenti, la casa di cura più grande che ci sia e rimarrà aperta fino alle 22, come d'altronde quasi ogni sera, quantomeno dal lunedì al giovedì. Vi ricordo che siamo in Radio Visione al canale 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-6634466. E visto che ci siamo, ragazzi, giovedì ci sarà poi la rubrica sulle cover. Ma torniamo ad oggi, perché cominciamo. Per me, il modo migliore di cominciare non esiste in realtà, perché c'è un motivo se questo programma ha questo nome. Rebel Yell di Billy Idol, e c'è un motivo per cui questa canzone

Rebel Billy Idol in apertura di questa prima ora di Rebel Yell, per l'appunto, ragazzi. Programma che prende il nome proprio da questa canzone qui, che a sua volta prende il nome da un evento che Billy Idol vide, a cui partecipò in realtà, e vide i Rolling Stones. Quindi stiamo parlando di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, che stavano bevendo una bottiglia in particolare. È un bourbon fatto in Kentucky.

Kentucky, comunque si trova in giro, e si chiama proprio Rebel Yell. Così lui decise di dare questo nome qui alla prossima canzone che avrebbe poi scritto. Allora, intanto saluto una persona che è Luca, per esattezza, penso sia Genova, e dice: io in 37 secondi non riesco neanche ad ordinare un caffè. Ma amico mio, è questa però una delle difficoltà di questo lavoro, altrimenti sarebbe tutto facilissimo. Dobbiamo tenere d'occhio sempre i tempi, a volte si va un po' oltre, a volte un po' prima, a volte precisi, adesso ci sono i gossip e adesso infatti ce l'ascoltiamo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:14 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Allora, dobbiamo fare un saluto a due persone che dicono ciao Rebel. Ci mandi un saluto Claudio e Pina. Pina e Claudio. Quindi ovviamente li salutiamo. Ma anche Elena dice caffettino della sera e Rebeliel. Ma soprattutto era arrivato questo messaggio che dice ciao Steb. Segniamo sul calendario che per il 2026 c'è stato l'evento Rebeliel durante il tuo turno. Non succede neanche poi tutti gli anni. È come un'eclissi totale. È vero, in 10 anni di Radio Freccia, praticamente quasi 10 anni conclusi di Radio Freccia, sarà capitato forse 5 volte in 10 anni, quindi in effetti è un evento, potremmo definirlo più unico che raro, però è accaduto quest'oggi ragazzi, 30 giugno 2026 è accaduto. YouTube.

0: New Year's Day, YouTube. Allora, ragazzi, come chi avrà ascoltato la puntata di ieri di Rebel Yell si sarà reso conto che è mancata proprio una delle... la rubrica giornaliera di Rebel Yell. È mancata. Ma perché è mancata? Perché è mancato il protagonista della nostra rubrica. Quest'oggi invece è tornato, perciò ritorna a grande richiesta la nostra... grande richiesta, sottolineo, grande richiesta, la nostra rubrica Aspetta che ve lo segno, prego.
1: Ciao Step, il farmacista del villaggio mi ha detto: la vuoi smettere di dire che hai fatto le pulizie in casa su Radio Freccia?
0: Vabbè, quindi ascolta Radio Freccia.
1: Io ho risposto: continuo imperterrito. Questo pomeriggio ho dormito.
0: Ecco, quindi, non le... quindi in realtà hai dato ragione a lui perché non l'hai fatto quest'oggi. Harriet,

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Radio Freccia.
5: Dai. Da 20 e 29 minuti. E a proposito del dottore del villaggio, così definito da Davide Bonassia, che a quanto pare ascolta Reveglielle, noi lo salutiamo, o comunque ascolta Radio Freccia, noi lo salutiamo. E tra l'altro volevo fare una correzione a ciò che diceva Davide Bonassia, perché se mi parli di villaggio, secondo me è più bello utilizzare anche un termine un po' fuori uso, diciamo, un po' fuori moda, che è quello del cirusico. Poi sono stato a vedere altri modi per chiamare i medici dell'epoca e c'era l'archiatra. Indicava il medico primario, il medico personale di papi e sovrani. Non è roba da villaggio, mi sembra. Poi il protofisico era il titolo dato al medico capo di una provincia o di una città con funzione di controllo e sanità pubblica. Anche in questo caso parliamo di un villaggio. E poi c'è il salassatore, si riferiva a una figura di rango inferiore, quindi non la possiamo neanche accreditare con questa parola qui. Diceva abilitata solo a praticare salassi e piccoli interventi di bassa chirurgia. No, mi sembra un'offesa quasi in questo caso, un dottore, un cerusico, è la parola perfetta. 1984, i Queen, l'album era The Works.

Ragazzi, Queen. Poi questa storia ha questa canzone ha una storia un po' particolare, perché il video più che altro fece molto parlare. Non è quello che abbiamo visto, che è tratto da un live, ma il video originale della canzone sono loro vestiti da donna. Fondamentalmente fu un'idea di Roger Taylor, perché cominciò ad uscire la voce della tendenza omosessuale di Freddie Mercury, che voglio ricordare non c'è mai stato un vero coming out da parte di Freddie Mercury, perché della sua vita privata difficilmente parlava in giro. Pertanto, visto che se ne parlava, però era uscita questa notizia qui, decisero di farla vestiti da donna, proprio per dire che alla fine non c'è nessun problema.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 40 minuti. Ragazzi, tornando un attimo proprio per una piccola parentesi alla rubrica, aspetta che me lo segno. Ale da... non lo so, da IM, cioè I apostrofo M, non lo so, non saprei definire, forse Imola, probabilmente c'è un apostrofo. Vabbè, dice: ciao Step, se parliamo di farmacista, c'era lo speziale, quindi è vero, non c'è l'usico, ma in questo caso lo speziale. O ancora, stavo vedendo, vedi, a proposito, qui facciamo storia, insegniamo cose, cerchiamo di impararle tutte assieme. Dice, prima i farmacisti, era il termine per i farmacisti era anche galenico. Il nome deriva da Galeno, medico dell'antica Grecia, a cui si deve l'origine di preparativi, di preparati e rimedi medicamentosi composti da miscele di differenti sostanze, bla bla bla bla bla. Quindi hai ragione, caro amico mio, hai ragione, è un farmacista, beh, noi lo salutiamo comunque, quindi mi raccomando, caro Davide Bonasia, l'uso dei termini importanti.
2: Sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window,

0: bad. Romeo and Juliet, i Dire Straits, quasi in chiusura di questa prima ora di Rebel Yell. Prego.
1: Tra l'altro, a proposito di galenico, la nostra cultura del cibo è molto galenica da alcuni punti di vista. Per esempio, quello di dare la zuppa di pollo o la zuppa calda a un malato viene fuori da uno sbilancio degli umori che dovrebbe avere il malato, in cui si prende qualcosa di caldo perché ha troppo freddo dentro sostanzialmente e tira fuori il caldo. Ma anche gli abbinamenti come il formaggio con le pere, il prosciutto e melone, sono abbinamenti di elementi diversi.
0: Or dunque, sei tu per caso, anzi siete voi per caso, lo speziale di Davide Morasia? Mi verrebbe quasi da pensare. Per il resto, aspetta che c'era un messaggio di Salvatore.
2: Scusa, cosa c'entra il video di Queen vestiti da donna che passano l'aspirapolvere, che puliscono, con il fatto che Davide Morasia ieri ha pulito l'alloggio?
0: Allora, bisognerebbe

in effetti chiedere a Davide Bonassia se quando pulisce, magari imitando, perché no, replicando il video dei Queen, non lo faccia vestito da donna. Perché no? Qual è il problema? Quale sarebbe il problema, Salvo? Magari c'è una connessione tra le due cose. Che ne sai?

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 20:53 minuti siamo giunti in chiusura della prima ora di Rebellier per quest'oggi con Steppo qui al microfono e c'era una persona che non sentivo da un po', tale mister Stigato.
3: Buonasera sfrecciati.
2: Anilo.
3: Come ho acceso Radio Freccia, Davide buonasera. Galenico, galenico, forma galenica sono le capsule medicinali in capsule in forma galenica. E voi dite sti cazzi?
2: Sì,
3: certo,
2: sì,
3: io sono sti cazzi.
2: D'altronde la rubrica.
3: Comunque, ma la cronaca mi sono licenziato. Basta, mi sono tutti zebedei.
2: Vai a vivere nel villaggio.
3: Poi vediamo se trovo un'altra ditta, va. Ciao, un abbraccio.
2: Allora, forse Davide Bonasia, magari ci può aiutare, magari serve qualche figura lavorativa nel villaggio di Davide Bonasia. Potresti sempre chiedere. Chiudiamo questa prima ora. Zombies.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 21 comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono e ovviamente ne approfitto proprio per ricordare che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover, le due ore dedicate alle cover dalle 20 alle 22, tutto questo giovedì. Per quanto riguarda oggi, beh, ovviamente siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky e poi il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Per la felicità di molti, apriamo in maniera molto molto carica. Abbiamo parlato del concerto di qualche giorno fa, perché qualche giorno fa c'è stato esattamente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Iron Maiden, Run to the Hills.

to the Hills, Iron Maiden. Abbiamo aperto in bellezza questa seconda ora di Rapegliele. Adesso scendiamo un po' coi toni, come si vuol dire, nel senso col ritmo, con la... alleggeriamo un po' la situazione, perché è giusto che sia anche così, no? Un attimo, un po' up, un po' down, un po' così. Perché questa è una canzone del 2004, del disco top dei Green Day, stiamo parlando di American Idiot. La canzone è lenta fondamentalmente, cioè abbastanza lenta, diversa da quello che erano abituati a fare. E questa, avevamo raccontato la storia di questa canzone, che fa riferimento a quando Billy Joe Armstrong andò a vivere da solo, cioè, aveva affittato una casa, un appartamento a Manhattan, e vivendo da solo aveva sentito un po' questa solitudine, questa malinconia, e ha deciso di metterla poi in una canzone. Che è

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 13 minuti, ragazzi, qui c'è da ricordare una cosa importante, perché avrete visto gli spot vari che girano anche su Radio Freccia, su RTL, su Radio Z, perché finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, e nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Ieri si parlava del boiler, non so se avete chiesto poi a nessuno, era la borraccia, però intendevo la borraccia, la tazza, sono tante le cose che trovate. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il quindi entro il 31 luglio, ragazzi, con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Intanto ci ascoltiamo Yardbirds, For Your Love.

0: Why You Love Yardbirds, e poi a causa di questa Eric Clapton lasciò gli Yardbirds perché lui voleva continuare a fare blues e invece passarono su questo pop rock, perciò decise di lasciare gli Yardbirds. Era il 1965. Tornando a noi, poi c'era una spiegazione di Davide Bonassia che voglio far ascoltare. Si chiama Mike.
1: Step, per essere chiari,
0: vai,
1: io non imito Freddie Mercury e non sono omosessuale.
0: Che
1: io sono eterosessuale,
0: c'entra
1: convinto.
0: Niente, c'entra niente, dai.
1: Però sono single.
0: La domanda era un'altra.
1: In casa faccio tutto da solo, come cucinare e fare le pulizie. Non sono l'unico single che fa lavori domestici.
0: E pensa che pure avendo una compagna sta in vacanza, perciò in due settimane sto io che faccio le cose. Ma non è quello il discorso, caro Davide. Era sapere se comunque mentre fai le pulizie imita. Io ti voglio ricordare che Roger Taylor dei Queen non è assolutamente, non c'entra niente il discorso dell'omosessualità. Era quella però la domanda. Magari vuoi imitare, nel senso che e vuoi fare la stessa scena quando, cioè, sai quante persone l'hanno fatto? Sai quanta gente, youtuber, eccetera, hanno fatto queste cose? Che ne sai, Davide? Magari diventi famosissimo.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia.
4: Le 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Reveillel. Ragazzi, ora una delle canzoni più famose di uno, forse potremmo definirlo anche il mio artista, notate bene, non band, ma artista preferito in assoluto, è rock?
5: No.
4: È reggae?

Ah, ragazzi, Is This Love di Bob Marley. E adesso è arrivato il momento di una canzone a cui noi tutti di Radio Freccia siamo molto attaccati, per quanto non sia una canzone che abbia chissà quale storia, ma vi spiego il motivo. 26 ottobre 2016 nasce ufficialmente Radio Freccia. In realtà poi ci sono stati giorni precedenti in cui varie prove, era ancora RTL Rock, ancora doveva cambiare questo nome. E una delle prime top 20 fu la canzone che stiamo per ascoltare. Richard Ashcroft, They Don't Tell Me.

0: Radio Free.
1: Cosa c'è adesso, ragazzi? Walk time. 21 e 40 minuti quasi in chiusura della seconda ora di Rebeglielle. Quando i fratelli Gallagher facevano robe bomba, proprio l'album top in assoluto degli Oasis. What's the story? Morning Glory. Era 1996 quando è uscita questa canzone, Don't Look Back in Anger. Stiamo parlando di una canzone che poi è stata, voi lo sapete che quando si parla degli Oasis io non posso che citare anche gli Oasis a causa o grazie alle mie origini pugliesi. Prego. Era di Giovinazzo, ragazzi, gli Oasis. Tra l'altro sono le ultime due date quest'estate, poi smetteranno di fare gli Oasis. 25 luglio a Matera, 2 agosto a Barletta. E mi

0: Ma oh, ragazzi, un finale poetico l'hanno fatto anche gli OSIs.
1: Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo in arte gli OSIs. Ragazzi, grazie, meno male, guarda, meno male che esistete. Tra l'altro, mentre dall'altra parte, la versione originale, gli Oasis proprio. A proposito, ma quindi ci si vede l'anno prossimo al concerto degli Oasis? Perché sappiate che da voci di corridoio, perché voci di corridoio sono, a settembre dovrebbe uscire una notizia, cioè quantomeno per capire se la cosa si fa o meno. Sono ancora in trattativa, perché sembrerebbe che in realtà la trattativa sia in fase avanzata. Il discorso è capire dove, però. Roma, ok, ma capire dove e come, perché ci sono poi altre situazioni, un palco particolare che potrebbe dare la possibilità a più persone poi di partecipare all'evento. Ma tutto questo forse si saprà a settembre. Faremo a vedere.

0: Radio Freccia.
1: Vedi, le curiosità, la gente che vuole informarsi, lo vedete, alle 21:53 minuti, quindi in chiusura di questa seconda ora di Rabagliel, arriva questo messaggio di Daniele che dice: qual era il titolo degli OS Eyes corrispondente a Don't Look Back in Anger? Molfe Trans, una canzone che hanno fatto adesso, nel 2025, adesso, Dio, l'anno scorso, 2025, e le hanno cantate al concerto in cui io c'ero a Bari, al concerto di Bari, tra l'altro stesso posto dove si terrà il 14 luglio il concerto di Marilyn Manson. Per il resto chiudiamo con Van Halen, Kings of Leon, e ragazzi, subito dopo poi le due ore con Cassidy. Noi invece ci vediamo domani dalle 20 alle 22. Ah, scusate, domani dalle 19 alle 22 qui su Radio Freccia. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6634-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, come ormai mi prende in giro anche Step, però è la realtà dei fatti per quanto riguarda i vocali. Dico che la realtà dei fatti, perché ormai lo sapete, noi condividiamo sull'ultima luna, mandate i vostri vocali e spesso si sentono proprio le emozioni condivise. Questo a me piace tantissimo, ma in realtà anche quando scrivete si percepisce tanto. Cominciamo così.

0: Radio, su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi e le vostre condivisioni. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto Lelli e poi...
1: Ciao Cassidy, ciao. Anche oggi è andata. Torniamo a casa, tranquilli. Ti auguro una buona serata a te e a tutti gli sfrecciati. Maurizio Lavigliana, ciao!
0: Grazie, buona serata anche a te, buona serata a tutti, buon lavoro a tutti coloro che in questo momento scelgono l'ultima luna come compagnia, proprio magari in una serata che fa fatica a passare, buon riposo a chi sceglie di rilassarsi insieme a noi. Proseguiamo così.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, 366-6344-66. Le porte del pub dell'Ultima Luna sono aperte. Arrivano i vostri messaggi, sì.
2: Ma buonasera, che siete? Perdonami per ieri sera, non è che vi ho abbandonati, è che proprio non potevo connettermi, è stato veramente un inferno per me. Ero triste, però stasera sì, sono qui. Mi sto andando verso la Corugna con la mia ragazza.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Emma.
2: Oggi 4 giorni di Rocco. Ciao.
3: Evviva il rock. Ciao.
1: Buon divertimento e grazie come sempre per questo messaggio di saluti. So che hai sofferto tantissimo ieri sera senza riuscire a trovare l'ultima luna.

0: un po' di invidia nei confronti della nostra Faustina, perché arriva questo messaggio. Sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Allora, tutto ok?
0: Sì.
1: Guarda che in Valtellina si sta bene, siamo a 24 gradi, si respira un'arietta favolosa. Buona serata, radio serata a tutti voi, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Ciao Faustina, goditi questa arietta, perché noi proprio di arietta non ne abbiamo, e dovesse sollevarsi quel filo di vento, è caldo come non so cosa, come se fosse acceso un phon, quindi meglio di no.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:27 su Radio Freccia. Ultimo messaggio di saluti, sì.
5: Finire il turno con gli Offsprings, tanta roba, grazie a tutti, grazie Cassidy, buona serata.
4: Grazie a te, buona serata e buon riposo. Arriva un messaggio che dice qui da me, sono veramente tantissimi gradi come penso un po' dappertutto tranne a casa di Faustina, beata lei. È un forno, esatto, sì, è un forno e ogni tanto questo sfrecciato che non si firma mai tocca i caloriferi perché la sensazione è quella che siano accesi. È capitato anche a me è venuto un dubbio, ho detto fammi toccare.

Good Girl, Garbage, Radio Freccia. Si chiede un argomento fresco, ma questo non so se è un argomento fresco, però sicuramente è un argomento che può far riflettere o comunque raccontare la propria esperienza, come ci piace sempre fare. Stavo guardando un post della psicologa Veronica Rossi, che conoscete perché molto spesso l'ha intervistata a Step, sempre molto interessante quello che pubblica, e così mi sono messa a pensare a questa domanda e ho detto quasi ne parliamo, perché mi interessa sempre sapere il vostro punto di vista. Si cambia per ispirazione o per disperazione? Ognuno chiaramente ha la propria esperienza di vita, però ci sono delle cose che accadono appunto giorno dopo giorno e alcune cose magari spronano di più a un cambiamento, magari per ispirazione, magari per disperazione.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri, il vostro vissuto, perché stiamo parlando di cambiamenti. Si cambia, secondo voi, per ispirazione o per disperazione? Forse bisogna vedere anche i vari ambiti di vita. Sicuramente la disperazione è uno di quei motori che ti obbliga a cambiare, poi magari può succedere o meno. L'ispirazione magari arriva da un ambito dove c'è qualcosa che appassiona particolarmente, quindi si tende a dare di più e magari arriva anche il cambiamento.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66, si cambia per ispirazione o per disperazione. Arriva un messaggio da Ste che dice: un po' come in cucina, se hai tutti gli ingredienti giusti ti fai prendere dall'ispirazione, se scarseggiano ti reinventi e magari scopri qualcosa da poter fare con quel che hai. Insomma, ognuno ha la propria esperienza, come sempre non c'è un giusto o uno sbagliato.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Punti di vista, esperienze, insomma, stiamo parlando di cambiamento, ma nello specifico la motivazione che porta al cambiamento è più l'ispirazione che dà la voglia di cambiare o la disperazione? Come dicevo prima, secondo me la disperazione è un motore molto forte, ma probabilmente la disperazione porta poi appunto a un'ispirazione, perché uno deve avere anche poi la voglia di cambiare, quindi deve farsela venire l'ispirazione. Certo è che quando ci troviamo in difficoltà, siamo messi alle strette, quando ti arriva uno schiaffo dalla vita e ti rendi conto di cose che magari non avresti notato della tua persona se non un momento di disperazione, certo che quello è un momento che può portare il cambiamento, sì?
2: Si raffrecciate. Nel lavoro si cambia per ispirazione, in famiglia, specialmente con la moglie, si cambia per disperazione, per non sentirla brontolare più. Ciao a tutti, il Bove, anzi il rassegnato Bove.
1: Bove, dal tuo tono di voce, oltre alla rassegnazione per quello che hai appena detto, secondo me è tornato il caldo, anche quei pochi gradi in meno secondo me sono tornati, perché sentirti così è normale anche per chi soprattutto lavora anche a quest'ora, che in alcune parti d'Italia, e vi dico soprattutto anche in questa zona, uno dice ma sì, la sera si rinfresca. No, ad esempio a Milano no, non si rinfresca, fa ancora più caldo la sera. O almeno quella è la percezione. Vabbè, chiudendo la parentesi meteo, che ormai in questi giorni stiamo facendo un po' per lamentarci, perché magari ci fa bene un po' sfogarci, ritorniamo al cambiamento. Ispirazione o disperazione? Che cosa porta al cambiamento?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri vocali per quanto riguarda il cambiamento, ma nello specifico se si cambia per ispirazione o per disperazione. Arriva questo messaggio molto giovane, sì.
3: Ciao a tutti, sfrecciati. No. Io ho dovuto cambiare scuola perché non mi rispettavo la scuola, la mia maestra non mi rispettava, e sono stata anche felice di questo cambiamento perché poi mi sono fatta tanti nuovi amici.
2: Cambiamento può portare veramente a cose molto belle. Certo, non è mai facile, soprattutto quando abbiamo un carattere magari abitudinario, però poi si vede a lungo andare.

0: Dig In, Lenny Kravitz. Ancora Radio Freccia. You'll find me
1: A proposito di cambiamenti per disperazione, stavo pensando ad Adam Sandler, che l'avrò detto non so quante volte, che è uno dei miei attori preferiti, che mi mette sempre di ottimo umore, i suoi film mi piacciono tantissimo, e tra l'altro amante del rock anche lui. E lui ha cominciato giovanissimo, è entrato a 23 anni a far parte di uno dei programmi più importanti in assoluto per quanto riguardava la comicità, e un giorno all'altro è stato poi lasciato a casa. Lui lì veramente si è abbattuto, perché pensava: dopo questo io non farò più niente. Adesso sappiamo che Adam Sandler si è rimboccato le maniche ed è uno degli attori più pagati in assoluto, ha fondato anche la sua casa di produzione, quindi direi che è a posto così. Quel momento è stato un momento che sicuramente gli ha fatto male, però poi diciamo che ha fatto strada proprio partendo da quello che è stato un momento molto tosto.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:15 su Radio Freccia. Vi ricordo nuovamente che è aperto lo store ufficiale RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, quindi basta andare su RTL 102.5 Play e c'è tutta la collezione. Potete trovare cappellini, ci sono le tazze, gli zaini, insomma un po' di cose le avete viste, e soprattutto se fate un ordine prima del 31 luglio riceverete anche un omaggio speciale, quindi io andrei a buttare un occhio. Invece torniamo a quello che è il cambiamento. Ispirazione o disperazione? Che cos'è che può essere il motore per un cambiamento?

Led Zeppelin. Radio Freccia. (366) 6634466, si cambia per ispirazione o per disperazione? Certo, pensare alla disperazione forse l'unica spiegazione positiva, tra virgolette, che si può dare ai momenti difficili che portano poi magari a un momento di disperazione è proprio questo, che possono essere poi un motore per un cambiamento che porta a qualcosa di positivo, quelle cose che non riusciamo a vedere fino a quando non ci sbattiamo il muso contro, come si suol dire. Ci sono cose che non riusciamo a captare, parti caratteriali che magari non notiamo fino a quando veramente succede qualcosa di pesante che fa riflettere.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.30 su Radio Freccia, 366-6344-66, si cambia per ispirazione o per disperazione. Sentiamo Christian, sì?
2: Ciao, che essere disprezzati, Christian.
1: Ciao.
2: Beh, io non sono né un ottimista né un buonista, semplicemente uno che cerca sempre opportunità di crescita, di migliorare per me stesso, per il mio intorno, imparare sempre qualcosa in più, qualcosa di nuovo, per essere migliore, migliore per me e anche per chi mi sta vicino. Ciao a tutti!
1: Quindi può essere un'ispirazione il fatto di trovare qualcosa per dare di più.

0: Lately, Skunk and Nancy. Su Radio Freccia. Comunque, Christian, sappi che hai ricevuto l'approvazione della nostra Faustina.
1: Bravissimo, Christian! Ciao!
0: Così. Intanto arriva questo messaggio che dice: se guardo al passato sono cambiato per disperazione e in alcuni casi dopo aver toccato il fondo. Oggi mi ritengo più consapevole e capace di una profonda evoluzione. Certamente crescendo si può arrivare appunto a ragionare così, ci sono dei cambiamenti soprattutto all'inizio, magari più giovani, che sono un po' obbligatori. E poi invece si riflette un po', magari si colgono delle cose che si vogliono cambiare e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:41 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Si cambia per ispirazione o per disperazione. Devo dire che ne sono arrivati tanti di messaggi per quanto riguarda l'ispirazione. Io credevo fossero più quelli per disperazione. Sarà perché, forse ho vissuto sulla mia pelle, su quello che può essere la potenza di un momento difficile, e forse solo certe cose, secondo me, ma è il mio parere personale, poi ognuno ha la propria esperienza, si vedono solamente quando proprio tocchi il fondo. Certe cose, secondo me, non vengono colte quando si è in momenti normali. Poi si colgono altre cose e lì sì, ci può essere assolutamente l'ispirazione per un qualcosa che si riesce appunto a captare senza arrivare a sbattere la testa.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Arriva questo messaggio da Roberta da Torino che dice: ciao Cassidy, all'inizio lo fai per disperazione perché non riesci più a sostenere certe situazioni della tua vita ed alcune persone che devi recidere perché sono diventate deleterie per la tua persona e preservare la tua anima. Devi assolutamente trovare altre aspirazioni per poter completare la tua vita con energia puramente positive.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere per i vostri messaggi. Si cambia per ispirazione o per disperazione. Devo dire che sono arrivati vari messaggi, più forse ispirati più che dati dalla disperazione, però c'è anche questa parte. Sentiamo un po', sì?
2: Ciao da Stella, da Ostuni, tra le persone che stanno ancora lavorando, l'ultimo cane in toilettatura, poi finisco e vado a casa. Si cambia di più per disperazione, lo dico per esperienza.
1: Buon fine lavoro e poi.
3: Ciao Cassidy, secondo me ci vogliono tutte e due, nel senso che è necessario un modello comportamentale positivo che ci indichi la via da seguire. E nello stesso tempo è necessaria la disperazione che faccia da motore per il cambiamento. I nostri schemi mentali e comportamentali sono ben radicati in noi, è difficile in qualche modo diventarne consapevoli, quindi ci vuole qualcuno che indichi come uscire da questi schemi. Ciao da Fabio.
1: È vero, il fatto che siano ben radicati e a volte ci vuole qualcosa che proprio prenda e scuota tutto è purtroppo la verità, spesso fa anche male.
4: Ciao da Salvo, ma si cambia perché, non so, se in salita devi scendere di una marcia perché sennò il motore si balla e quindi per ottimizzare i consumi e le prestazioni del mezzo. E quindi anche noi siamo dei mezzi e si cambia per ottimizzare un po' quel poco che si ha o quel poco che si è, no? Per migliorarsi, ma si cambia per ottimizzare, sia che uno lo faccia perché ha avuto l'ispirazione divina o lo faccia perché ha avuto la disperazione divina.
1: E chiudiamo così, si cambia per ottimizzare, secondo Salvo. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.